State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

manca più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie cerca le sue meraviglie.

I quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia. E voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia. E voi intellettuali ne avete già discusso, a che

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno, e poi torniamo insieme naturalmente per tanta musica, e naturalmente inizieremo il saluto delle radio, e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1, Monza Brianza. TRL, Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98.104.9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco. Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano. Radio Clock Mania. Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R, 89.100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Amici di RVD, di Disabili International Radio, ancora una volta il vostro Giuseppe Cesena, detto anche Cecantibus, questa mattina è sempre al dialogo nel buio, e abbiamo dei ragazzi di una seconda media, mi pare, vero? Allora, diamo i vostri nomi intanto.
3: Olivia,
4: Carla,
5: Lorenzo,
6: Luca,
7: Elena.
0: Elena, perfetto. Tra un po' si strappava il microfono. Va bene, comunque, velocissimi, molto concisi. Ragazzi, fate la seconda media in che città? Milano?
3: Sì.
0: Ecco qua. E invece l'esperienza del dialogo nel buio è la prima volta che l'avete fatta, vero?
3: Sì.
0: Allora, uno per volta, ogni volta dice il proprio nome, dice com'è andata, il momento più bello e il momento più brutto.
3: Allora, io sono Carla e a me è piaciuta molto questa esperienza perché è stata, diciamo, allo stesso tempo confusionaria, ma certe parti si capivano di più di altre. Quindi, ad esempio, la parte della strada si capiva molto che c'era il segnale acustico, quindi era verde, si poteva passare, sì. Si sentiva la frutta e era la parte, secondo me, è stata più bella. E poi, ad esempio, c'erano delle piante, ad esempio anche un ruscello con un ponte. Comunque a me è piaciuto molto perché è stato confusionario, però comunque sì, ci si è messi dentro la vita di una persona non vedente.
0: Perfetto, poi. Avanti.
4: Io mi chiamo Olivia, a me è piaciuto mi è piaciuta molto questa esperienza e era bello essere totalmente al buio e la parte che mi è piaciuta di più è stata il ponte. E poi c'è, cioè, anche quando tocchi le pareti non sai dove stai andando, è bello. non, pensavo che mi mettesse ansia, invece non è stato così e niente, è stato bello, mi è piaciuto.
0: Avanti il prossimo, la prossima.
5: Sono Lorenzo.
0: Eccolo.
5: E
0: per te com'è stata l'esperienza? Hai avuto paura un po'?
5: Diciamo che non si vedeva niente, però...
0: già, dialogo al buio non si vede niente.
5: Infatti, giusto? Ed è stata un'ottima opportunità per un po' sviluppare anche gli altri sensi.
0: Ecco. Che i non vedenti devono sviluppare per forza, perché altrimenti non vivono più. Bene, il momento più bello qual è stato, Lorenzo?
5: Diciamo il primo, quello nel bosco.
0: Ah, il bosco, con gli uccelli.
5: Perché era piuttosto tranquillo, mentre il peggiore secondo me è stata la città, perché mi sembrava onestamente di essere finita a Napoli.
0: Più o meno, è quello che noi non vedenti a Milano abbiamo la stessa cosa con i motorini, i monopattini, le biciclette parcheggiate vicino ai muri ed altro. Mi pare che manchi uno ancora, una persona?
6: In realtà ne mancano due, però io sono Luca.
0: Sì, Luca.
6: E la parte che mi è piaciuta di più è stato il ponte, perché mi piace.
0: Traballava.
6: Sì, riuscivo ad orientarmi bene.
0: Sì.
6: Abbastanza bene. E la parte che preferisco di meno è stata la strada, come Lorenzo. Che è la parte dove mi sono orientato peggio.
0: Bene.
6: E alla fine ho fatto cadere la bottiglia a Carla.
0: Ah, hai capito. Va bene. Incidente di percorso.
3: C'è un'altra ragazza
6: che
3: però
6: non vuole parlare.
3: Si rifiuta di parlare perché è un po' timida.
6: Esatto.
0: È molto timido. Allora la salutiamo. Com'è che si chiama?
3: Si chiama Elena.
0: Elena, ma il nome l'ha dato prima.
3: Sì.
0: Vabbè, però ha dato il nome. Ciao Elena. Allora ragazzi, è stata una bella esperienza, vi è piaciuta molto. Avete qualche domanda da fare sui non vedenti? Io sono qui a disposizione.
3: No, noi l'abbiamo già fatte. Se non sbaglio alle colleghe Anna Maria e anche a Giovanna.
0: Perfetto, allora vi ringrazio a tutti quanti e contiamo fino a tre e diciamo viva il dialogo nel buio. 3, 2, 1.
3: Viva il dialogo nel buio.
0: Grazie, a presto ragazzi.
3: Adios.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, di Disabili International Radio, ancora con voi con il dialogo nel buio, e questa mattina abbiamo dei ragazzi. Di che classe? Intanto i loro nomi.
2: Allora, io, ciao, mi chiamo Matteo.
1: Sì.
3: Beatrice.
4: Diego.
5: Giacomo.
1: Luca, perfetto.
2: E Gabriel.
1: E Gabriel, di che classe siete voi?
2: Siamo della seconda F di Carlo Porta.
1: Milano?
2: Sì.
1: Ah, Milano. Perfetto, allora raccontate, dicendo ogni volta il vostro nome,
2: sì,
1: Com'è andata l'esperienza del dialogo nel buio, se è il momento più bello e il momento più brutto.
2: Ok, allora, io mi chiamo Matteo,
1: sì,
2: e per me il momento più bello è stato all'inizio, proprio perché mi era proprio entusiasmante. Cioè,
1: passare dalla
2: esatto,
1: luce al buio?
2: Sì, esatto, dalla luce al buio. Il momento più brutto è stato alla fine, anche perché è finito, che volevo restare lì, ma anche perché dopo gli occhi mi sono bruciati tantissimo, perché mi sono riadattata alla luce.
1: Ecco, perfetto. Avanti un altro?
3: Allora, io sono Beatrice. No, allora, secondo me è stato molto bello.
1: Sì.
3: Soprattutto toccare, riconoscere le cose, anche bere alla fine, come in un bar solo al buio.
1: Sì.
3: E no, la cosa più brutta, io avevo paura di muovermi, tipo le salite e le discese.
1: Ah, ecco, avevi paura.
3: Sarà stato tutto bello.
1: Bene, avanti il terzo.
6: Allora, io sono Giacomo e a me in tutto mi è piaciuto molto, soprattutto all'inizio, come diceva Matteo, nella parte in cui siamo passati dalla luce al buio. L'unica cosa che alla fine mi ha spaventato un po' è che non sapevo in che direzione andare, infatti avevo un po' paura di perdermi, però per il resto è stato tutto bellissimo.
1: Bene, ancora c'è Luca, mi pare.
7: Sì, anche per me l'esperienza è stata bellissima, la nostra guida è stata molto gentile, Davide.
1: Sì.
7: Mi è piaciuta anche a me la parte iniziale, dove improvvisamente compariva il buio, e comunque è stato bello.
1: Avete parlato tutti, mi pare, è rimasto qualcuno? No.
7: No, non è rimasto nessuno.
1: Non è rimasto nessuno. Volete fare qualche domanda ancora che avete fatto Davide? Volete farla anche a me? Qualche domanda particolare?
3: Direi di no, grazie.
7: Matteo.
1: Allora a questo punto contiamo fino a 3, 3, 2, 1 e insieme diciamo tutti insieme: viva dialogo nel buio. 3, 2, 1.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, Radio Voce nel Deserto, di Disabili International Radio, anche oggi siamo qui al Dialogo nel Buio e presentiamo nostri qui a voi quattro amici. Partiamo con il primo, il nome?
2: Ciao, sono Damiano, vengo da vicino Varese, Lago Maggiore.
1: Che fai di bello a Varese?
2: Faccio il giornalista anch'io. Sportivo.
1: Sportivo, perfetto. Il secondo.
3: Ciao, sono Sabrina, vengo da Varese. E cosa faccio di bello? Sono psicologa e lavoro con le aziende.
1: Perfetto. Terza persona.
4: Ciao, sono Daniele, vengo da Benevento, ma sono qui a Milano.
1: E fai lo speaker.
4: No, ho fatto anche questo, assolutamente sì. Ma in questo momento no, lavoro in hotel.
1: Ultima persona invece.
5: Sono Greta, diciamo che vengo da Milano, sì. E anche io lavoro in hotel con Daniele.
1: Perfetto, allora facciamo la domanda a tutti, qual è stato il momento più bello e il momento più brutto nell'ingresso di questo Dialogo nel Buio, che è durato un'ora più o meno?
2: Ma no, brutto nessuno, nel senso che comunque mi aspettavo il buio totale, per cui non mi sono sorpreso. Bello, forse all'inizio con le piante, anche perché ne ho indovinate un paio, quindi una e mezza, quindi
1: una e mezza.
2: Mi sono sentito bravo.
1: Bene, altra voce?
3: Allora, per me è non brutto ma faticoso il momento del traffico, della confusione e del gradino, per cui mi sono resa conto davvero delle difficoltà che si hanno non vedendo e non avendo punti di riferimento, però poi vabbè, ovviamente gestito grazie al bastone più che altro. E invece è bello l'arrivo nel bosco, in quella zona di profumi, aria, piante, si sentiva che era in una zona tranquilla e di pace.
1: Bene, ancora?
4: Allora, buio. Buio all'inizio sicuramente è stata la parte più difficoltosa per quanto mi riguarda, semplicemente per una questione di spazi, per una questione di percezione degli spazi, che poi però si è subito evoluta in meglio, assolutamente, con il bosco, come diceva Sabrina, e perché in una situazione in cui c'è una rilassatezza, vento, complice ovviamente la musica rilassante, il ruscello e l'acqua che scorre, lì si è tutto rilassato, è stato molto molto bello.
1: E cosa ne pensate del traffico della città? Anche questo registrato, però ve ne siete accorti come può dare fastidio?
5: A me personalmente ha creato un po' di mal di testa, ecco. Però è sicuramente importante come esperienza rispetto alle altre, importante non con nessuna accezione positiva o negativa, a livello di sensazioni è tanto.
1: Bene, volete fare qualche domanda ancora sulla disabilità visiva? Siete abbastanza pronti? Avete qualche domandina ancora da fare?
2: Direi siamo contenti di averlo fatto tutti.
1: Bene, allora contiamo.
3: No, Ivano è stato molto esaustivo,
1: sì.
3: La nostra guida, quindi ci ha veramente condotto dentro un mondo distante da noi, che però insomma abbiamo imparato un po' più a conoscere.
1: Secondo voi da 1 a 5 quanto la gente dovrebbe fare questa esperienza?
2: 5,
1: allora tutti 5?
3: 5!
1: Perfetto! Allora a questo punto contiamo da 3, 2, 1 e insieme diciamo viva Dialogo nel Buio! 3, 2, 1,
6: viva Dialogo nel Buio!
1: Grazie, a presto!
5: Grazie!
3: Grazie!
4: Grazie!

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Disabili International Radio e di Radio RVD, anche oggi siamo al Dialogo nel Buio e abbiamo due ragazzi che ci racconteranno la loro esperienza. Il primo si chiama Alex. Ciao Alex.
2: Ciao.
1: Buongiorno, come stai? Tutto bene?
2: Bene, bene.
1: Sei sopravvissuto alla visita al Dialogo nel Buio?
2: Sì, sì.
1: Allora, raccontaci come ti sei trovato, dove che ti sei divertito, dove che invece ti sei un po' perso.
2: Allora, non usare la vista è un grande cambiamento, ovviamente. E all'inizio ero molto agitato.
1: Sì.
2: E non ero nervoso e ero un po' disorientato. Poi pian piano verso la fine mi sono
1: abituato.
2: Sì, sì.
1: Sentiamo invece Quentin.
3: Allora, io all'inizio come Alex ero disorientato, ma poi sembrava che avevo trovato la luce, però tipo erano solo allucinazioni, sì. Però mi ero anche abituato. Ecco. E usavo solo i miei sensi.
1: Gli altri sensi?
3: Sì, ho imparato ad usare i miei altri sensi.
1: Tipo il tatto?
3: Tipo il tatto, l'udito. E
1: l'odorato?
3: Sì, l'odorato.
1: L'olfatto.
3: Sì, l'olfatto più che altro.
1: Ecco, che odori avete sentito nel?
3: Allora, c'erano l'odore della casa, che era un odore.
1: Ah, sì.
3: Casalingo, era un odore più antico.
1: Sì, tipo anche
3: sì.
1: Delle piante.
3: Anche delle piante, sì. Anche delle piante.
1: E poi avete sentito l'odore del mercato?
3: Ah sì, quello della frutta. Sì, ho anche usato il tatto.
1: Sì.
3: Perché ho sentito la frutta, ho sentito i finocchi, ho sentito tutto. Ed era un'esperienza...
1: Che ti è piaciuta
3: che
1: molto.
3: Che mi è piaciuta molto.
1: Per altre cose, per esempio, tu per esempio a casa, quando la sera vai a dormire, c'hai la lucetta oppure... Sei nel buio comunque?
3: No, io... Cioè, allora, dipende. Io per iniziare uso la lucetta perché io del buio ho abbastanza paura. Però
1: sì.
3: Qua non mi sono sentito...
1: Sicuro. Sì, a tuo agio.
3: Sicuro,
1: ecco. Per quale squadra tifi, Ale? Quentin?
3: Inter.
1: Ah, tifi per l'Inter, allora,
3: sì.
1: Quindi insomma. E invece il tuo piatto preferito qual è?
3: Allora, il mio piatto preferito non ce n'è uno, perché sono tutti, cioè,
1: tutti
3: quelli
1: buoni.
3: Italiani sono tutti abbastanza buoni. Perché...
1: Ecco, perché tu non sei italiano, vero?
3: No, io sono americano.
1: Ah, però sei nato in Italia.
3: Sì, sono nato in Italia.
1: Quindi un americano italiano, praticamente.
3: Sì.
1: Ma non parliamo di politico, perché altrimenti... Ma tu, per esempio, invece, nella tua giornata quotidiana, cosa fai di bello? Fai degli sport?
3: Sì, io faccio karate sempre con Alex. Anche Alex è americano.
1: Ah, quindi anche Alex è americano.
3: Sì.
1: Senti, ma Alex è tornato oppure ci ha lasciato così?
3: Qua è tornato.
1: Ah, è tornato. Allora, volete fare qualche domanda ancora sui non vedenti, voi due americani, oppure insomma va bene così?
2: Allora, no, per me va bene così.
1: Ecco, ma tu Alex invece la tua squadra del cuore qual è?
2: Inter.
1: Ah, allora andate anche allo stadio insieme. Bene, allora io vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo le prossime volte. Un abbraccio e a presto. Ciao ragazzi.
2: Ciao, ciao, anche a lei.

The summer is magic. The day after tomorrow, Disabili International. Buongiorno Giuseppe, grazie per la linea. Noi dalle 5, tra le 5 e le 5 e mezza siamo qua a tenervi compagnia. Io sono sveglio veramente come fosse mezzogiorno, perché è un onore veramente ogni lunedì, anzi ogni martedì e giovedì, perché ho detto lunedì perché sono deficiente. Datevi questa risposta, sempre quella. Amici dagli studi Umbri di Montelone d'Orvieto, giovedì 20 agosto 2026, Disabili International, grazie a Giuseppe, dicevamo, per la linea. È sempre un'emozione venire con voi in diretta in questo morning show che incanta l'Italia in syndication su centinaia di piattaforme, ovviamente, e centinaia di antenne collegate insieme al morning show di Giuseppe, grazie. Ogni tanto devo però anche un po' ruffianarmi il padrone di casa, che è Giuseppe, cioè voglio dire, lui mi rinnova mese dopo mese, mi dice sì, per me è un sì. Pensate se però una di queste settimane lui mi dicesse no, Simone, guarda, per me no, dai. Il gallo di Simone è cotto, lo sapete già, io ve l'ho già detto anche lo scorso martedì. Faremo un po' di chesisto, chiacchiereremo anche di Google Banano e vi spiegherò che cos'è. Non è una parolaccia, non è niente di osè, tranquilli. Buongiorno a tutti, buon alba, tempo zero, gallo di Simone, Summer Live.

0: Quanti di voi hanno voglia di correre con questo caldo? Avete tutta la mia stima, ma anche veramente tutta la mia volontà. Buongiorno a tutti, oggi è giovedì. È tempo zero everyday e tra pochissimo parleremo non della transagonistica, ma della trans della corsa, dove il tempo si dilata. Ecco, buongiorno amici radioascoltatori, sempre meglio ovviamente correre, fare attività fisica, soprattutto in questo periodo o al mattino presto. Tra le 5 e le 9 del mattino, anche se dipende dalle zone d'Italia, alle 9 già è caldo, piuttosto che la sera tardi, ecco, anche se ci sono comunque queste, purtroppo devo dirlo, queste notti tropicali. Oggi è la giornata mondiale della zanzara. Che fastidio le zanzare, che devi mettere la crema, perché ti pungono, ti fanno veramente diventare un puff. Ecco, oggi facciamo gli auguri a Bernardo. Oggi nel 1858 Darwin espone la teoria, dell'evoluzione, mentre nel 1960 viene inaugurato l'aeroporto di Fiumicino, che fa muovere veramente mezza Italia. Ora è vero che Firenze, Bologna, Venezia, Napoli, insomma le grandi città hanno i loro aeroporti, però insomma nel 1960 il grande aeroporto di Fiumicino è quello che viene inaugurato. Robert Plant oggi compie gli anni nel 1948, Carla Fracci nasce nel 1936, Giorgio Albertazzi nel 1923, Luciano De Crescenzo anche 1928 e un calciatore Riccardo Ferri, mentre nel 2009 Usain Bolt, il classico, l'inimitabile e irraggiungibile Bolt, record anche nei 200 metri. Tempo zero everyday, dai che iniziamo con i nostri pezzi musicali.
1: Mio fratello era forte.

fa bene all'organismo, correre, poi c'è chi cammina, chi fa jogging, insomma, comunque fare movimento, lo sappiamo. La trans l'ha strettamente legata al concetto, ovviamente, del tempo. Quando si corre, infatti, su lunghe distanze o comunque al ritmo costante, corpo e mente possono entrare in uno stato di alterazione di coscienza in cui la percezione visiva, ad esempio, corporea e anche temporale, cambia radicalmente. Pensate che la scomparsa del tempo e del giudizio altrui, perché durante la corsa, quella prolungata, il cervello riduce il rumore di fondo dei pensieri continui e del dialogo interiore. La percezione del tempo quindi cambia. Minuti o chilometri sembrano scorrere via senza sforzo apparente e conseguentemente con grande reattività. Uno stato descritto dallo psicologo del riferimento Plick-Hallan. Tra l'altro, ovviamente, se sei abituato a correre, io sono un camminatore, magari cammino anche per 2 ore e mezza al giorno, non mi fate correre, perché al di là del fatto che sono un fumatore, correre no, ma chi ti corre dietro? Magari un minimo di jogging, però chi è abituato è un po' come per tutti noi che facciamo attività fisica camminando, non te ne rendi neanche conto. Quante volte ne abbiamo parlato anche del fatto che io sono molto d'accordo con gli studi che ci sottolineano l'importanza del silenziare il telefono o di metterlo in vibrazione, perché magari, che ne so, potremmo ricevere le telefonate dai nostri familiari, dai nostri amici, può accadere qualunque cosa, quindi magari meglio metterlo vibrato, ma meglio silenziarlo, perché comunque le notifiche del social media, le notifiche che ti permettono anche di rientrare prepotentemente nella nostra vita quotidiana del social media non va affatto bene. E poi c'è anche comunque a livello cerebrale parte della corteccia prefrontale responsabile del pensiero analitico, della pianificazione, e quindi riduce temporaneamente la sua attività per consentire alle zone più aeree di monitorare a livello sensoriale, di lavorare in efficacia primordiale. Questo appunto spegnimento del controllo logico porta a una sensazione di profonda serenità e presenza del momento assoluto. Perché camminare, perché comunque fare attività fisica, in generale in questo caso stiamo parlando della corsa, ti distende anche a livello mentale, a livello artistico, ti fa venire magari delle idee, ti fa guardare anche i tuoi problemi o comunque in generale trovare delle soluzioni alle quali non avevi mai pensato prima, semplicemente, unicamente perché il cervello ha bisogno di questa dilatazione del tempo.

0: sera.
1: In questo 20 agosto 2026 in diretta stiamo parlando dell'importanza non soltanto di fare attività fisica, ma proprio di correre, perché con essa a livello di corteccia prefrontale riesci a vedere la tua vita e ne siete veramente testimoni molti di voi che addirittura partecipano a delle maratone, come ad esempio Ludovico, e scrive: hai perfettamente ragione, prima di avvicinarmi alla corsa, prima di avvicinarmi anche ovviamente dopo importanti addestramenti, dice lui, è stata veramente dura, però mi sono imposto di fare movimento. C'è il Franco che scrive: non riesco a distrarmi facilmente, devono passare molti chilometri prima che ci riesco, però poi l'effetto è assolutamente irripetibile. Arriva il buon umore, siccome ho dei problemi in famiglia, ciao Stefania, siccome ho dei problemi in famiglia, andare a fare la mia camminata quotidiana e un minimo di jogging mi permette comunque di guardare un po' tutto sotto un'altra forma, è questo quello che conta. Ma c'è anche tradizionalmente attribuiscono al solo endorfine la sensazione di pensare e quindi anche di benessere, della fisicità e la realtà, quindi che guidata prevede mente della nostra vita e di ciò che andiamo comunque a fare, in questo caso a correre. Il battito cardiaco viene regolato, il ritmo dei passi della respirazione fungono da ancora meditativa e la corsa si trasforma così in una vera e propria forma di meditazione in cui il movimento permette di rielaborare i vissuti emotivi piuttosto che di restare a resettare lo stress, riuscire quindi a fare un po' una meditazione. Ripetiamo, ovviamente devi essere allenato, non è che adesso domani mattina non l'hai mai fatto, vai a camminare e pretendi insomma no di avere questo effetto. Qui parliamo di persone che costantemente corrono, camminano piuttosto che fanno jogging, questo ci tengo a precisarlo perché non vorrei che poi alla fine

parliamo di Nano Banana. Quante volte aprendo Gemini, non so se ci avete fatto caso, prima della creazione di un'immagine, di modificare comunque una foto o della creazione magari anche, perché no, di un pezzo musicale, generalmente la media è di 30 secondi, collegamento a Nano Banana. Ma attenzione, perché c'è una novità appunto per questa intelligenza artificiale. Google aveva recentemente introdotto appunto in Google Aid una nuova funzionalità basata sul modello Nano Banana 2. Ecco, generatore di immagini di attività sopracitate, diciamo, ecco. L'obiettivo teorico era quindi consentire ai tecnici urbanistici e creativi di simulare trasformazioni urbane e scenari a livello storico, piuttosto che progetti futuri direttamente sovrapposti alla mappa satellitare, quella reale. Il problema sugli abusi, perché nel giro di 24 ore del lancio la funzionalità è diventata virale per motivi diversi, i quali appunto diciamo che venivano rilevati in maniera completamente differente, ossia generazioni di fake news invece di ricostruire la Roma antica, o piuttosto che pianificare parchi urbani, diversi utenti ed esperti di disinformazione, tra cui appunto il giornalista The Continent, hanno dimostrato come fosse facilissimo generare fonti, scenari ed altre imposte politiche che non esistevano. Campi di rifugiati posizionati ad esempio negli USA, piuttosto che centrali nucleari inesistenti in Iran, ospedali bombardati e creator di esplosioni ad esempio tra Gaza, purtroppo, piuttosto che Israele. Ecco, la sovrapposizione di queste immagini generate sulla grafica istituzionale e sulle coordinazioni di Google, appunto in questa piattaforma di Nano Banana, 20 anni di considerazioni al punto di riferimento affidabile conferivano appunto una grossa problematica. Quindi qual è stata la decisione di Google? A fronte dell'ondata di questo skin diffusi su social media, piuttosto che contenuti a rischio di disinformazione e fake news di rilevamento, Google ha deciso di sospendere a tempo indeterminato la funzione a sole 24 ore dalla distribuzione, perché siamo arrivati al Nano Banana 2.

0: Sta per andare in onda Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso, con Stefano Manenti.
1: Buonasera, questa sera in Artisti di Stefano Manenti ascolteremo le canzoni di Niccolò Filippucci. Linea al conduttore.
2: Buonasera a tutti gli amici di Danto Radio, in particolar modo a tutti gli amici di Artisti di Stefano Manenti. Siamo arrivati alla terza puntata di questa nuova stagione musicale e, come già annunciato, ascolteremo la musica di un grandissimo artista, un artista emergente. Si chiama Niccolò Filippucci. E classe 2007, pensate, un ragazzo di appena 19 anni quasi, e già polistrumentista, con una voce stupenda. Lui è nato a Corciano, in provincia di Perugia, risiede a Ronciglione, praticamente a casa di Mengoni, naturalmente casa metaforica. Spero che lui abbia la sua, e sicuramente ce l'ha. E pensate che già da bambino, a 7 anni, ha cominciato a suonare la chitarra, a 9 già partecipava nel coro delle voci bianche del Conservatorio Morlacchi di Perugia. Quindi, dice, appena ha cominciato, ha aperto gli occhi, già ha cominciato a darsi da fare. E questa è solamente una piccolissima introduzione a ciò che andremo ad ascoltare. Io devo naturalmente ringraziare il mio carissimo regista, quindi Antonello Santoni alla regia, e volevo subito ricordarvi il numero per partecipare con i vostri messaggi: 392 45 97 945. E Niccolò Filippucci ha un fan club, ma sono delle persone eccezionali e che voglio subito ringraziare. E ringrazio innanzitutto le amministratrici Simona, Mari, Simona G e Carmen, mentre le moderatrici sono Annalisa, Lucia e Monica. E il fan club si chiama Niccolò Filippucci Official Fandom. Allora, io direi di cominciare subito la nostra puntata e di dare la regia al nostro primo ascoltatore, che ci introduce la nostra prima canzone.
3: Un'ora di follia parla di una relazione sentimentale che si sta trascinando verso la fine, descrivendo l'amore come rischioso e tormentato. Il resto evoca la ricerca di un ultimo momento di spensieratezza e di passione, una follia che possa far dimenticare la sofferenza e il male di un rapporto in bilico, anche se si sa che questo momento non risolverà il problema. Ciao.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: È bellissimo questo brano, grazie a Maurizio per averlo introdotto. E noi siamo stati veramente subissati di messaggi, sia audio che scritti, e devo essere sincero, è la primissima volta che accade una cosa del genere, quindi chapeau, tanto di cappello, tanto rispetto a questo fantastico fan club, appunto di Nicolò Filippucci. Grazie per l'affetto che avete dimostrato nei confronti del vostro Beniamino, ma anche tanto rispetto per il nostro lavoro. Vi dico subito che sarebbe stato impossibile con un'ora di tempo poter farvi ascoltare tutti i vostri interventi, quindi sperando di farvi cosa gradita, la prossima settimana ci sarà Nicolò Filippucci 2, il ritorno, quindi continueremo la puntata, ed è la primissima volta che accade una cosa del genere, e quindi chapeau, tanto di cappello. Grazie, grazie di cuore per la vostra dedizione. E allora io direi di proseguire l'ascolto e poi parleremo un pochino anche di Nicolò. Ascoltiamo i contributi audio che ci avete mandato, sono addirittura 3, e 4 messaggi scritti che leggeremo, che leggerò con l'aiuto di Daniela. Sono 4 messaggi scritti, quindi cominciamo da quegli audio e poi ascolteremo il brano.
2: Buonasera Danto Radio, buonasera a tutti voi. Vorrei fare una recensione della canzone di Nicolò, Non mi dimenticherò, scritta da Nicolò con altri coautori. Se si legge un pezzo del testo, mentre il mondo si trasforma lascia con la mare in bocca e la gente se lo scorda, ma io no. Credo che Nicolò voglia veicolare il concetto che gli aspetti negativi che comunque ci sono nel mondo, che lui pur essendo giovanissimo comunque ha evidenziato questi aspetti negativi, lui comunque li ha conservati nella sua mente. Questo denota una fortissima maturità che comunque lui mette in tutte le sue canzoni. È un cantante, è un tenore, con una voce bellissima, corposa, calda, potente, molto potente, ed ha una grandissima maturità che anche in questa canzone ha dimostrato. Grazie a voi tutti, grazie Danto Radio.
3: Mio vocale per domenica. Io sono Pina da Sulmona del fandom e voglio dedicare Non mi dimenticherò a tutte le amiche del fandom che non conosco, spero di conoscere in futuro, e non mi dimenticherò mai di Nicolò, mai mai mai. Questo è il mio messaggio che vorrei che trasmetteste domenica. No, volevo aggiungere al messaggio che avevo mandato che Non mi dimenticherò mi ricorda Nicolò, Non mi dimenticherò mai Nicolò, l'ho già detto, ma la sua voce e questa canzone stupenda, questa melodia, questa tristezza, questi ricordi di un amore finito, una cosa bellissima con la sua voce proprio che rende incredibile.
4: Buonasera a tutti e grazie a Danto Radio per aver organizzato questa serata speciale dedicata a un talento, a Nicolò Filippucci. Vorrei spendere 2 parole per Non mi dimenticherò, una canzone dolcissima che Nicolò canta in modo divino, con la sua calda voce. Ma Nicolò non è solo voce, vorrei invitare tutti ad andare a un live, a un suo live.

0: Perché vi accorgerete che Nicolò è sì voce, ma anche cuore, presenza scenica, ha carisma, ha talento. Nicolò è semplicemente lui, è unico, è Nicolò. Nicolò è fenomenale! Grazie di cuore, ancora un saluto a tutti i radioascoltatori da Tiziana,
1: Arianna, ciao!
2: Emanuele,
0: Da
2: ciao!
0: Torgiano, in provincia di Perugia. Un
1: Ciao ciao!
0: abbraccio!

0: State ascoltando Artisti.
1: Non mi dimenticherò e non mi dimenticherò di leggere altri commenti. Questa volta non sono audio, ma li leggerò con la mia voce. Cara Dantoradio, sono Giulia di Amelia, in provincia di Terni, di anni 14. Per me la canzone più bella di Nicolò è Non mi dimenticherò. Questa canzone parla dell'amicizia tra me e la mia migliore amica Elena. L'abbiamo cantata e ballata tante volte insieme per tutta la terza media. Poi all'esame ho portato la tesina multimediale su Amici e le ho dedicato questa canzone. Poi ci siamo fatte un regalo. Ci siamo regalate la stessa maglietta con l'immagine di Nicolò davanti e dietro la frase della nostra amicizia. E sono passati anni, io non cambio, tu non cambi e diventate grandi, sai, non era nei programmi. Abbiamo indossato le magliette al primo concerto di Nicolò a Ronciglione, che poi abbiamo indossato a ogni suo concerto, Perugia, Rapolano, Bracciano e Foligno. Vorrei dire a Nicolò grazie di esistere, tanto in fondo lo sai che tutte le strade poi mi portano a te, da te. Ma che carina che è Giulia e la sua amica Elena. Comunque ricordati che tutte le strade portano pure a Roma. Allora, vediamo, leggiamo anche il messaggio di Esther da Firenze, molto più breve, ma anche questo rimane nel cuore. Sentite come è dolce. Buonasera, scelgo di Nicolò Filippucci, Non ti dimenticherò. Canzone che descrive un amore giovanile che rimarrà sempre nel cuore. Grazie a te Esther per queste semplicissime parole, ma veramente d'effetto. Adesso sentiamo Daniela che diventa voce per due altre nostre amiche che ci stanno sicuramente ascoltando. Vai Dani!
2: Non mi dimenticherò. Buongiorno, mi chiamo Loredana. La canzone più apprezzo di Nicolò Filippucci, Non mi dimenticherò. Il brano è rilassante, profondo. Parla della profondità di ricordi, legami duraturi nel tempo che passa e resistono, su una nostalgica riflessione, su errori, incomprensioni di ricordi indilebili. Per chi li ha vissuti, il tema centrale è il contatto tra il tempo che passa e il desiderio di mantenere vive le memorie di un tempo condiviso. Buonasera Stefano Manenti e tutti voi di Dantoradio. Sono Elisabetta da Piacenza. Grazie per dedicare questa bella serata a Nicolò. Grazie per dargli la possibilità di far arrivare la sua musica a tante persone. Nicolò è un vero talento, si merita una carriera meravigliosa. Io amo tutte le sue canzoni. Quella a cui sono molto legata, forse è la prima che mi ha fatto innamorare della sua splendida voce. Non mi dimenticherò. Mi ha emozionata perché parla della nostalgia per un'amicizia o un amore passato, di momenti condivisi, della sensazione di non essere cambiati nonostante il tempo che passa. Ricorda legami che seppure finiti lasciano segni indelebili che non si possono dimenticare. Grazie, forza, Nicolò, saremo sempre con te.
1: Grazie Daniela per aver dato voce a queste due nostre, spero, amiche da questa sera in poi. Volevo ringraziare per gli audio Tiziana, Pina, Norina, Loredana ed Elisabetta, Giulia di Amelia e Esther di Firenze per i messaggi scritti. E parlavamo appunto di Nicolò, quindi il suo curriculum musicale. E possiamo dire che dal 2021 comincia ad esibirsi dal vivo e a partecipare a dei primi concorsi canori. Nel 2022 vince il concorso Il mio canto libero di Santa Maria degli Angeli, il quarto concorso canoro di Cannara e la finale nazionale del Cantagiro con l'inedito Fingere, ottenendo anche il premio speciale Mio. Nel 2022 finalista, pensate, al Tour Music Fest di San Marino nella categoria Junior Singer. In questo momento sento proprio il bisogno di introdurvi il prossimo brano, altrimenti troppe chiacchiere e poca musica, come direbbe qualcuno. Il prossimo brano, di cui non vi dico il titolo, ma vi ci voglio far arrivare, indica un dolore intenso e profondo, una sofferenza che lascia il cuore vulnerabile. Infatti, il titolo è la classica espressione che vuole essere una metafora per descrivere il dolore causato da un amore finito. Quante volte ci è successo, eh? Una delusione amorosa profonda, paragonabile a un buco che rende il cuore fragile.
3: La follia mi solleva, vado via da questa merda.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Ma quanto sono stato bravo ad introdurre Cuore Bucato, eh? Ditemelo con un messaggio vocale al 392-4597-945. Ve lo ripeto, 392-4597-945. E anche perché ho capito che siete ispirati, scrivete molto bene, ma fate sentire una voce vostra in diretta? È namo, no? Allora, sentiamo, allora, innanzitutto abbiamo un messaggio scritto, e ve lo leggo subito, subito a Roma si dice con dubbi, ve lo dico subito. Grazie Danto Radio per questo spazio dedicato a Nicolò, ragazzo speciale, un vero talento che negli anni diventerà sempre meglio. Noi suoi fans non vediamo l'ora di ascoltare tutte le sue canzoni. Personalmente non saprei quale preferire, da Non mi dimenticherò a Occhi stanchi. Ha una profondità nei testi e nell'interpretazione che ti rapisce e una voce che incanta. È solo un anno che lo conosciamo e ci ha dato già così tanto. Nicolò, saremo sempre con te. Ma come si chiama però? Non ce lo dice. Anna, eccolo. Mannaggia, oh, è proprio vero che uno guarda ma non vede in realtà. Anna, brava Anna, mi sei piaciuta. Ecco, quindi se fossi Nicolò sarei proprio fiero di avere una fan come te. E magari c'è anche un vocale. Ascoltiamo il vocale.
2: Buonasera e un salutone a tutti da Iole. Io credo che con questo brano Non mi dimenticherò, Nicolò Filippucci dimostri tutta la sua sensibilità e profondità. Secondo me è un grande, nonostante la sua giovane età. Un salutone a tutti, ciao da Iole.
1: Ecco, grazie alla nostra carissima Iole, grazie per il tuo messaggio e grazie per le tue parole. Per avere spiegato non mi dimenticherò appunto secondo te. Allora stavamo parlando un pochino, no? Ci eravamo fermati al 2022. E quindi vince il Tour Music Fest di San Marino. Pensate che l'anno dopo vince il contest Guerriero, si classifica addirittura al secondo posto al concorso a New York e si classifica pure al primo posto, stavolta al primo posto al Tour Music Fest sempre di San Marino. Vincendo addirittura in due categorie, nella categoria come cantautore e nella categoria assoluta. Insomma, si è fatto manca niente nel 2023. Bravo Nicolò, evviva! E volevo soffermarmi un attimino su questi due bellissimi messaggi. Un messaggio che ci arriva da Fiorella Crescenziano del gruppo Fandom Official. Buonasera Danto Radio e un saluto a Stefano Manenti, ciao, che ci farà ascoltare domenica, lo stiamo già facendo, per una serata speciale il nostro Nicolò Filippucci. Nicolò è un ragazzo talentuoso con una voce spettacolare, solo ascoltarla ti fa sentire bene. Voci così ad oggi è difficile trovarle. E poi una bravissima persona, dolcissimo, determinato e sempre disponibile. Gli auguro un futuro pieno di successo. Sentire invece l'altro messaggio è fantastico, perché è un messaggio in codice. Un saluto a Danto Radio e a Stefano Manenti, che domenica trasmetterà sulla radio una serata speciale dedicata a Nicolò Filippucci. Indovinate chi è? Io sono il marito di Fiorella, Fiorella Crescenziano. Sono anche io un cantante da 40 anni e da musicista. Ritengo che Nicolò sia un vero talento e una promessa della musica italiana futura. Un saluto a tutti della radio. Caro marito di Fiorella, però non c'è detto come ti chiami, quindi potrebbe essere una grande occasione, visto che tu fai il cantante, insomma, ce lo mandi in vocale, facci sentire pure tempo a te. De voce. Allora, prima del prossimo messaggio, quindi prima appunto di ascoltare, ci sarà un audio di Benedetta, quindi così la nostra regia già si prepara. Pensate, volevo continuare, che nel 2024 Nicolò vince il Fatti Sentire Festival e nel 2025 entra ad Amici, arrivando alla fase serale. Mi piacerebbe sentire anche qui, però in modo non troppo di parte, il vostro pensiero sul perché solo fino alla fase serale, perché era da finale, assolutamente. Bene, regia, mandaci l'audio che introduce la prossima canzone.
3: Buonasera a tutti, sono Benedetta da Corciano, Perugia, tra l'altro lo stesso paese di Nicolò. Invio questo messaggio per ringraziarvi innanzitutto per dedicare un'intera serata a Nicolò e ci tengo poi a dire che ho amato Nicolò fin dalla prima nota che cantò ad Amici, per poi seguirlo quante più volte possibile ai suoi live e di store. Ad ogni esibizione migliora sempre di più. E a 19 anni ha una voce e una padronanza che incanta e soprattutto è una persona meravigliosa, sempre molto disponibile. Approfitto di questo spazio per fare un enorme in bocca al lupo a Nicolò per Sanremo Giovani 2026, perché noi ci siamo stati, ci siamo e ci saremo sempre per te, Nico. Ciao ciao, un bacio! Ovviamente come brano del suo EP scelgo la canzone Yin e Yang, perché tutte le strade ci porteranno sempre a lui.

0: Benissimo, allora abbiamo ascoltato questo brano, questo Yin e Yang. E allora, vediamo se Daniela è pronta per leggerci due messaggi, uno di Marianna e uno di Alessia. Vai, Dani!
1: Yin e Yang. Buongiorno, sono Marianna. Faccio parte del Fondon Official di Niccolò Filippucci. In merito allo speciale di domenica, scelgo Yin e Yang, una canzone che mi trasmette un sentimento profondo di amore e un continuo cercarsi, perché quando l'amore vero esiste, non c'è nulla che può dividere. Buonasera Stefano, sono Alessia del Fandom Official. Durante la diretta radio del 26 ottobre, potreste mandare in onda Occhi stanchi Yin Yang di Niccolò Filippucci. Personalmente, la prima sia la più profonda, autentica, che Nicolò ha inserito nel suo primo episodio, mentre Yin Yang è quella più vitale, frizzante, è una gioia sentirlo cantare.
0: Benissimo, grazie Dani, grazie per aver letto i messaggi di Marianna ed Alessia. Io invece vi leggerò il messaggio di Annalisa. No, è Annalisa. Ciao Stefano, sono Annalisa dalla Puglia. La mia canzone preferita di Nicolò è Yin e Yang. Trovo che questo sia un brano con un testo assolutamente intenso. Lo Yin e lo Yang rappresentano due principi opposti ma assolutamente complementari. L'uno non può fare a meno dell'altro. Ed è il messaggio che Nicolò ci invia, che invia al suo pubblico attraverso la sua musica. E per questo ci ha resi dipendenti. Nicolò, tutte le strade poi mi portano a te. Ci stringiamo. Yin e Yang. Mamma mia, ragazzi, ma questo ragazzo proprio crea anche dei poeti, delle poetesse. Complimenti, complimenti Annalisa per ciò che hai scritto. Complimenti anche a te. E so dalla regia che sono arrivati due messaggi e niente, ascoltiamoli.
2: Grazie Radio Dando, sono Lilli, vi sto ascoltando stasera, le canzoni di Nicolò. Nicolò è un grande artista, una voce meravigliosa e io vi ringrazio, stasera sono felice. Buona continuazione.
3: Bravissimo Stefano e grazie mille per tutto questo spazio che stai dando a Nicolò. Un ottimo recensore.
0: Allora, carissimi amici, volevo innanzitutto ringraziarvi per i vocali, ma volevo leggervi un messaggio molto molto interessante, addirittura che fa l'excursus dell'EP appunto di Nicolò e ce lo manda Stefania di Asti. Dice buonasera, sono Stefania di Asti. Innanzitutto grazie a Danto Radio e a Stefano Manenti per questa bellissima iniziativa. Nicolò è entrato nel mio cuore con la sua musica, la voce bellissima e le emozioni che suscita con con le sue interpretazioni. Ascoltando il suo EP, la canzone che più mi ha colpita è Occhi Stanchi, un testo molto profondo che affronta il tema della perdita di una persona cara, di come sia difficile elaborare un lutto, soprattutto quando si è tanto giovani e si prova un senso di colpa per non aver fatto abbastanza. Serve tempo per far pace con se stessi. Questo brano evidenzia la grande maturità di Nicolò, che a soli 19 anni è per me un esempio, per tutti un esempio per me e per tutti di serietà, educazione e rispetto. Grande affetto e stima per lui, che avrà una lunga e brillante carriera. E se la nostra regia è pronta, io direi di mandare Occhi Stanchi.

arrivando. E qui non è solo una questione di occhi stanchi e che siamo un po' tutti stanchi. Allora, ma adesso sta arrivando. Arriva, arriva.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Occhi stanchi, che bella canzone. Voglio leggervi, dopo diciamo la recensione, no, di Stefania di Asti, c'è un bellissimo messaggio di Piero da Corciano in provincia di Perugia. Tra l'altro tutta sta Perugia mi sta a far venire in mente che è pure periodo di tartufo. Chissà, starete ammazzati dei tartufi, ditecelo al 392 4597 945. Ormai questo numero è per dirci di tutto. E volevo anche ringraziare il messaggio dove mi vengono fatti i complimenti, ma io scherzavo, sulla recensione di Cuore Bucato. E però, cara amica, non mi dici come ti chiami? E poi volevo fare un saluto speciale a Lilli. Grazie Lilli per ascoltarci. Sentiamo cosa ci dice Piero da Corciano. Leggo: Occhi stanchi. Sì, un inedito toccante che ricorda, almeno a me, un identico momento. La penna di Nicolò sarebbe stata un lenitivo al dolore. Da un giovane così ci aspettiamo grandi cose. Grazie da Antoradio e Stefano per celebrare questo astro nascente della musica italiana. Bellissime parole, complimenti Piero. E adesso andiamo a cercare il messaggio di un'altra fantastica fan che si chiama Lucia delle Marche. E vediamo un po' se lo trovo, perché aspettate il bello della diretta, più che altro so io il bello di essere agitati. Quindi non lo trovo, però potrei anche optare per Monica di Firenze. Vediamo se trovo Monica. Eccolo qua. Ciao Monica. No, ciao Stefano. Sto fa un macello. I fan di Nicolò Filippucci mi agitano di gioia, naturalmente. Quindi, ciao Stefano, sono Monica. Pensa te, ciao Monica, sono Stefano. No, ciao Stefano, sono Monica. Io ho scelto di dire due parole su Occhi stanchi di Nicolò Filippucci. È quella che, avendo ascoltato tutto il suo EP e anche le cover di Nicolò dal vivo, secondo me più delle altre mette in risalto i vari colori e le sfumature della sua voce. È una canzone tecnicamente molto complessa da cantare e anche da interpretare. Mi è piaciuta dalla prima volta in cui gliel'ho sentita cantare. Inoltre, secondo me, è il brano di tutto il suo EP in cui si intravede maggiormente la sua identità artistica, cioè si percepisce di più la mano di Nicolò e il suo stile cantautorale. Bello, ma io, regia, non so se tu sei d'accordo, me lo dirai nelle cuffie, ma sono proprio esperte anche da un punto di vista proprio musicale. Nel frattempo la regia mi dice sì, oh, insomma non gliene sfugge una a questi, sono tremendi, quindi quindi niente, nel frattempo io non trovo più Lucia. Se sarà persa nelle Marche, però insomma, perché c'ho Rosanna, però lo leggeremo più in là. E c'è Piero, e Piero abbiamo letto, e quindi niente, lo troverò. Ce l'ho davanti gli occhi. Lucia, per favore, te fai vedere? Esci un po', esci da questo smartphone, quindi... Niente, e vabbè, che vedevo di... La troveremo. Nel frattempo spero che regia sia pronta per il prossimo brano, che è inserita naturalmente nell'EP ed è L'unica cover io l'ho sentita veramente un'interpretazione da panico, da panico. Vai regia quando puoi, vienimi in soccorso.

0: State ascoltando Artisti.
1: Mi sono innamorato di voi che veramente avete allietato e riempito questa puntata di Artisti di Stefano Manenti. Fabio di Milano dice: Nicolò Filippucci, mi sono innamorato di te. Colpisce la maturità artistica con la quale canta questo grande classico di Tenco. Nicolò dimostra anche di avere una profonda sensibilità al pianoforte. Poi abbiamo anche il messaggio di Anida. Invio questo breve commento per domenica. La cover di Nicolò Filippucci è una dichiarazione d'amore verso la musica d'autore italiana. Con voce sincera e arrangiamenti raffinati riesce a restituire a Mi sono innamorato di te una freschezza poetica che ne esalta l'universalità. L'amore come destino, dolce ferita e ricerca di sé. Un equilibrio raro, un'emozione autentica senza retorica, che parla tanto alle generazioni cresciute con Tenco quanto a quelle che lo riscoprono oggi. Veramente grazie, grazie di cuore. Questo è stato per me una grande emozione, proprio mai provata nella conduzione di questo programma. Che, carissimi amici e amiche, volge al termine. E voglio chiedere alla regia se c'è qualche messaggio vocale arrivato in extremis, perché comunque avviene anche questo. E vediamo, vediamo, c'è, la regia mi risponde, non mi risponde. C'è qualcosa, ho sentito la regia dire wow, ci ascolta, prego Carmen, praticamente ci ascoltano anche da Lussemburgo, wow, quindi nel frattempo c'è Smilkna Markeva. Penso che si pronunci così, che dice bella trasmissione, grazie Stefano, complimenti per tutto, grazie, grazie a te, carissima. E vediamo, possiamo ascoltare il messaggio, regia, ce lo fai ascoltare? E se no cominciamo con i saluti di rito. Era un messaggio scritto, mi dice la regia, quindi a questo punto lo possiamo leggere anche la prossima settimana, dove ascolteremo nuove cover e perché no anche riproporre qualcosa dell'EP, anzi con visto che non ci avete contattati assolutamente in questa settimana, fatelo nella prossima. Grazie veramente per i numerosissimi messaggi che abbiamo ricevuto e veramente io ringrazio Antonello Santoni alla regia, ringrazio Daniela Pecchia per aver letto insieme a me i messaggi, e ringrazio tutti gli amici che hanno inviato il messaggio vocale e tutti gli amici che hanno inviato quelli scritti. Ringrazio anche Maurizio, in modo particolare il nostro ascoltatore, che non in qualche modo ci è stato vicino anche questa volta, e grazie anche a Iole. Io ringrazio tutto il fan club Nicolò Filippucci Official Fandom. Ci risentiamo la prossima domenica, la prossima puntata, a Dio piacendo. Io vi ringrazio, a presto, a domenica prossima. Ciao!
0: Stefano Manenti ha presentato Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
3: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale. E così, dopo il saluto delle radio e dopo la replica di una trasmissione con Stefano Manenti e il signor Filippucci, Nicolò Filippucci, noi siamo qui Ucci per andare a sentire un po' di canzoni degli anni 60, come la prima è di Jimmy Fontana ed è il ritmo di Begin. Allora, Jimmy Fontana qui a Disabili International Radio, 320 19 78 490, 320 19 700 3201970. Mamma mia, stamattina il sonno ancora. 320 19 78 490, ritmo di Begin, ed è qui Disabili International Radio, Jimmy Fontana.

E dopo la Begin, si parla di calcio, si parla di calcio perché, ma anche di altri sport, di tutti gli sport. E per esempio, dopo il bronzo, che c'è? C'è la medaglia di legno, la quarta medaglia. E una partita si vince o si perde, però qualcuno perde sempre, anzi, per esempio nel mondo dell'atletica o in tutti i mondi dove ci sono le medaglie, tre vincono, ma il quarto perde, dal quarto in poi si perde, mentre per quanto riguarda una squadra di calcio o c'è il pareggio oppure...

Bisogna saper perdere, va bene, perdiamo, perdiamo, tanto l'importante è andare avanti, l'importante è andare avanti. E adesso andiamo con un brano di Bobby Solo. Bobby Solo, voi pensate che sarà una lacrima sul viso? Oppure sarà... le notti di agosto, com'era quella di agosto? Domeniche di agosto, che caldo fa! No, non è domeniche di agosto, non è nemmeno una lacrima sul viso. È un brano che non è prettamente suo, però sì, è di come che si intitola? Io che non vivo più di un'ora senza te. È quello lì, proprio che mi pare lo canti in originale Civiello. E allora, io che non vivo, Bobby Solo qui a Disabili International Radio.

Io che non vivo più di un'ora senza te. Ed eccoci qua, sempre con voi in questo super giovedì, mentre voi vi preparate per uscire, per andare ai vostri lavori, oppure per fare il caffè o altro. Io adesso vi propongo un brano che praticamente con la voce proprio di quando era ragazzino, il nostro vecchio Gianni Morandi, c'era un ragazzo, eccetera, eccetera, che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. C'era un ragazzo, Gianni Morandi.

E noi stiamo cercando di guardare le canzoni degli anni 60 che non vengono tanto ascoltate. E allora, quindi io questa volta non vi dico il titolo del brano, ve lo dirò alla fine, perché vorrò sapere anche da voi chi è questa vocina che canta questo brano, che si intitola Pip Pip Pip, ed è di... Lo sentiremo dopo. Allora andiamo con il brano e dopo lo diremo.

Il cantante era Donatello con Cantiamo Insieme. E adesso andiamo avanti con un gruppo, un gruppo che è secolare, i Nomadi, canzone per un'amica.

0: Erano i nomadi con canzone per un'amica e concludiamo la trasmissione di questa mattina andando poi ai saluti direttamente con un brano dei Nuovi Angeli, anche questi degli anni 60, però loro non hanno lavorato tantissimo. Il brano si intitola Carovana. Allora noi prendiamo le quattro ruote e ce ne andiamo con Carovana, i Nuovi Angeli.
1: Mi fermavo.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

l'isola non è stato semplice, non lo è stato mai. Ho mangiato polvere come tutti gli ultimi, imbrogliato donne vere come marinai.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

stuck, the plaster feeling down.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada

0: Grazie.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

banale. Ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato, poi contro ogni scommessa.

hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro più vigliacco e inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitti di un istante in cui non reggo la mia solitudine.

ucciderà per te, per i sogni che ha rubato la natura che ha corrotto deridendomi, travestita da compagna che si offre nuda solo per amore.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Ho visto

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Thorsten geborgt. Sedette e cominciò a improvvisare. E i capelli castani gli coprivano le tempie in morbidi ricci.
1: Così con malinconia
0: di spa ein Tag auf dem Leben des kleinen Johannes.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Senti come sale la pressione? Ragazzi, non è la nostra pressione arteriosa però, è l'onda d'urto musicale di Estatissima che sta per raggiungerti. Benvenuti nel programma che non conosce la parola pausa e che mette al centro solo il vostro divertimento. In questa oretta di follia radiofonica vogliamo portarvi in un viaggio sensoriale fatto di suoni brillanti, ritmi incalzanti e anche quella sensazione di libertà che solo l'estate sa regalare. Non servono parole complicate, basta lasciarsi andare al potere delle note e lasciarsi trasportare dalla corrente positiva che stiamo creando insieme. Abbiamo esplorato ogni angolo del panorama musicale per portarvi solo il meglio, i brani che stanno facendo ballare il mondo intero e quelli che diventeranno i vostri ricordi più belli. Che siate in ufficio, a casa o sulla spiaggia, questo è il vostro momento, ragazzi. E tra poco avremo anche i nostri ospiti, perché parleremo di iTech in collegamento con la redazione di Tecno Android e ci sarà Francescone Colonna. Subito dopo ci accomoderemo nel salotto più cool della rete, quello di Luciano Simonelli. E poi ancora, non finisce qui, un altro spazio da non perdere con mostre, eventi, appuntamenti e anche cose culturali. Veramente l'Italia è ricca di cose da visitare, meravigliose, sparse qua e là in tutta la penisola, isole comprese, e faremo solo d'estate con Stefano Resmini. Siete pronti per partire? Alzate il volume e unitevi a noi. Lo spettacolo sta per iniziare. Everybody.

0: Gianni, guarda, ormai sono 20 anni che sono qua. E boh, mia figlia si è diplomata, insomma di cose non fa. Quello che dovevo fare l'ho fatto. Sto meditando seriamente di andare. Sì.
1: Ma stragà, ma dove vuoi andare? A Bologna si sta bene.

0: Eccoci arrivati insieme ai nostri collegamenti speciali. Apriamo subito la nostra carrellata con, dalla redazione di Tecno Android, il nostro smanettone Francesco Colonna. Ben trovato, ciao Franci, buona estate.
1: Buona estate a te, ciao a tutti.
0: Allora, oggi faccio il giapponese. Nia Casa Rico presentiamo al nostro pubblico. Di che parliamo?
1: Esattamente, non ti ho messo il titolo, diciamo il nome completo, perché sennò siamo qui 4 giorni. Parliamo di un feeder per animali domestici, principalmente gatti ma anche cani. È un feeder, quindi un, diciamo una ciotola intelligente, smart, che dà il cibo ai vostri animali in maniera automatica. E voi direte, dove c'è la novità? Effettivamente ce ne sono già di questi aggeggi nel mercato, ma questo è particolare. Il Nia Casa Rico Fresh Made Wet Meal Feeder, questo è il nome completo, fa una cosa che io trovo, da appunto possessore di un bellissimo cane, molto intelligente, ovvero va a sminuzzare le crocchette, quindi ha all'interno questa sorta di griglia che sminuzza le crocchette e va a riempire, diciamo, questa polvere che poi si formerà con dell'acqua, creando una poltiglia che a noi ovviamente non ci risulta molto appetibile, ma in realtà per loro è perfetta, perché innanzitutto va a migliorare l'apprendimento di acqua, quindi l'assorbimento, scusate, di acqua, quindi i nostri cani e i nostri gatti rimarranno sempre idratati, quindi soprattutto d'estate è una cosa fondamentale, ma soprattutto non andremo a sforzare i loro denti, quindi soprattutto se avete gatti o cani di una certa età, sapete che le crocchette purtroppo sono un po' dure, quindi alla lunga potrebbero causare problemi. Invece in questo modo loro hanno questa sorta di, passatemi il termine, pacchetta, che appunto gli dà un sacco di vantaggi. Ovviamente questo Rico mantiene fresca sia l'acqua che le crocchette, quindi è bello grande, non è piccolissimo come ciotola, però insomma c'è tutto un lavoro dietro. Ovviamente può essere controllato da remoto, quindi possiamo vedere quando il gatto, il cane ha mangiato, quanto ha mangiato e quant'altro, possiamo stabilire le quantità che gli vogliamo dare e quindi lì poi farà tutto il calcolo tra cibo e acqua, insomma, e da qui possiamo proprio controllare il nostro animale e il loro cibo. E anche qua, se magari la sera dobbiamo uscire, è tutto automatico, quindi possiamo stare tranquilli che il nostro animale domestico comunque mangerà anche senza di noi. Se volete sapere il prezzo è di circa 320 euro, tutto compreso, quindi ciotole, accessori, tutto quello, anche un tappetino, tutto quello che vi serve per poter iniziare a sfamare i vostri animali.
0: Ma insomma, veramente una bella novità che arriva dal mondo, no, pet, grazie al nostro Francesco Colonna, che torna all'interno di Estatissima la settimana prossima, come sempre in diretta. Un abbraccio, ciao e buona estate.

0: Siamo sempre in linea all'interno della nostra estatissima 2026, in diretta nel salotto di Luciano Simonelli. Eccolo qua, ben trovato Luciano.
1: Ben ritrovati cari amici.
0: Allora, ma chi andrà in vacanze in Emilia Romagna quest'estate troverà anche una sorpresa, no?
1: Sì, perché potrebbe vedersi recapitare un fogliettino o leggere sul proprio telefonino questo messaggio: vacanza prenotata, donazione anche. Nella tua agenda estiva aggiungi l'appuntamento per donare il sangue. C'è un invito alla donazione del sangue. Chissà, io spero che molti possano aderire, come lo sperano in Emilia Romagna, che è la regione credo più brava nella raccolta delle donazioni di sangue. In ogni modo, l'estate non porta solo caldo, porta anche occasioni di fare delle buone azioni, non ti pare Alessandro?
0: Assolutamente, buone azioni e anche pensare, no, alla prevenzione e alla salute, Luciano, perché anche questo è fondamentale, lo diciamo spesso, anche noi lo stiamo facendo nel nostro percorso di estatissima, no? Cercando di dare le istruzioni per l'uso al nostro pubblico che ci ascolta, senza rovinarsi le vacanze, perché poi è anche quello un vero problema.
1: Certo, mi raccomando, le creme, le creme, no?
0: Spalmatevi come se non ci fosse un domani, dice il dermatologo. Però è vera questa cosa, perché spesso ci si dice: ma sì, oggi non scotta, c'è il vento, eccetera, oppure ci sono le nuvole. Non è vero, guardate che col vento e con le nuvole sembra che il sole non si senta, ma poi in realtà sono dolori.
1: Il sole alla fine rovina la pelle, insomma.
0: Assolutamente, invecchia, come si dice. Quindi, insomma, incrematevi per benino sia prima che dopo. E queste sono le nostre istruzioni dal salotto di Luciano Simonelli, che torna con noi dall'Alta Valbadia alla prossima puntata. Un abbraccio.
1: Arrivederci amici.

0: Rientriamo in studio, grazie alla nostra parte tecnica. State ascoltando Sempre Estatissima, il programma della vostra estate. Ci andiamo a collegare con Stefano Resmini. Eventi e appuntamenti da non perdere dal mondo culturale. Stefano, ben trovato.
1: Ciao Alessandro e a tutti ben trovati.
0: Oggi si va in Sicilia insieme a te a Palermo.
1: All'oratorio di San Lorenzo andiamo, perché questo luogo è un luogo tristemente noto per un tragico furto effettuato nel 1969 da ignoti della Natività con i santi Lorenzo e Francesco d'Assisi del Caravaggio. La tela non è mai stata ritrovata. Gli amici dei musei siciliani, per colmare questa insanabile ferita, affidano ogni anno, da 16 anni a questa parte, lo spazio rimasto orfano e vuoto del capolavoro del Merisi a un artista contemporaneo. Quest'anno è toccato alla pittrice franco-italiana Maya Regis a reinterpretare la Natività, a occupare lo stesso spazio e a rispettare le identiche dimensioni dell'opera perduta del Caravaggio. Il dipinto di Maya Regis è visitabile fino al 17 ottobre del 2026, data che coincide con l'anniversario del furto. L'artista raccoglie una sfida non da poco, che è stata negli anni di diversi e tanti altri artisti, tra cui Pistoletto, la Brickoff, Emilio Isgro, accomunati da un sano intento, quello di esorcizzare attraverso l'arte contemporanea una delle ferite più profonde inflitte al patrimonio culturale mondiale, trasformando il dolore della perdita in una opportunità di rinascita creativa e di riflessione. La tela della Regis è realizzata con una tecnica mista di acrilico e olio che consente una resa materica, profonda e vibrante. Sottili collage di tessuto integrati nel fondo pittorico aggiungono una dimensione di memoria stratificata, quasi invisibile, ma fondamentale nella costruzione dell'immagine. L'iconografia della Natività lascia spazio a una scena cosmica dove si affastellano i simboli ricorrenti della poetica di Maya Regis, quali cuori, pesci, fiori, in dialogo con i temi della nascita e del sacro. Ma ancor più si percepisce lo studio e l'approfondito confronto tra la drammatica oscurità del Caravaggio e la luminosità degli stucchi del complesso barocco dell'oratorio di San Lorenzo. Direi una scommessa riuscita. L'artista ha trasformato la memoria del capolavoro perduto in una visione contemporanea in cui il dialogo tra sacro e presente si rinnova attraverso un linguaggio pittorico, personale e fortemente materico, come quello dell'artista Maya Regis.

E un altro appuntamento con il programma della vostra estate finisce qui, ma la voglia di sole davvero resta. Ebbene, la luce calda, per esempio della sera, è chiamata dai registi ora d'oro. Catturare la bellezza e conservarla per i giorni più grigi dell'inverno con qualche bello scatto dai nostri smartphone non sarebbe proprio male. Anzi, se volete fare i fotografi anche per noi e inviarceli attraverso i social, utilizzate Facebook e LinkedIn. Ci trovate come Estatissima proprio lì. Vogliamo vedere le vostre foto, così come i vostri messaggini WhatsApp al numero della radio. Grazie davvero per l'entusiasmo che ci trasmettete ogni giorno. Un abbraccio e alla prossima puntata. Da Alessandro

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
3: Giornale Radio News.
4: Ancora ben trovati al notiziario di Giornale Radio. Medio Oriente, Trump parla di guerra economica senza precedenti contro l'Iran. Israele apre un fronte anche con la Turchia e a Gaza. La carneficina continua. Guerra russo-ucraina, altri 12 morti a Kiev. La Polonia mobilita la difesa aerea. Il salato conto delle crisi internazionali e le pompe di benzina, i consumatori invocano interventi. Gianni Infantino sempre più solo, anche il suo vice ne invoca le dimissioni.
3: Giornale Radio News.
4: Buongiorno e ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Carchidi e Nicola Compagnone. Nuova stretta americana sull'Iran. Donald Trump annuncia quella che definisce una guerra economica senza precedenti contro Teheran e minaccia conseguenze anche per chi continuerà a sostenerla. E sale intanto la tensione tra Israele e Turchia dopo il bombardamento israeliano su una base militare in Siria e a Gaza. E ancora strage.
5: Donald Trump apre un nuovo fronte del conflitto con l'Iran e punta sull'isolamento economico per cercare di sbloccare una situazione che resta in stallo. Il presidente americano annuncia un Economic D-Day, una campagna di pressione economica senza precedenti contro Teheran, che punta a colpire il commercio di petrolio, i trasferimenti di denaro e le società utilizzate per aggirare le sanzioni, e avverte che ci saranno conseguenze anche per i paesi che continueranno a sostenere economicamente l'Iran. Immediata la replica del ministro degli esteri iraniano Arganci, che definisce l'annuncio di Trump un diversivo per distogliere la tensione dai problemi interni degli Stati Uniti. Intanto si alza la tensione

0: neanche tra Israele e Turchia dopo il bombardamento israeliano della base militare di Abu al-Dur nella provincia siriana di Idlib, il ministro della difesa israeliano Katz accusa Erdogan di trascinare la Turchia in avventure pericolose e avverte che Israele non permetterà minacce alla propria sicurezza. Israele sostiene che la struttura avrebbe potuto ospitare forze turche. Damasco smentisce che però fosse previsto uno schieramento militare di Ankara nella base, mentre la Turchia respinge le accuse israeliane. Intanto continuano i raid sulla striscia di Gaza, almeno 10 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani di ieri. 9 delle vittime si registrano nel bombardamento della sede della polizia municipale di Gaza City. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
1: È salito a 12 morti e 32 feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev. Per domani il sindaco della capitale ha disposto il lutto cittadino e gli attacchi sull'Ucraina hanno provocato reazioni anche negli stati membri della NATO confinanti. Il comando militare polacco ha dichiarato di aver mobilitato velivoli e attivato le difese aeree per proteggere il proprio spazio aereo, in particolare nelle aree confinanti con l'Ucraina. E dopo 4 sedute consecutive in rosso, fiaccate dalle crescenti crisi geopolitiche, le borse europee tentano un pur cauto recupero stamani in scia a quelle asiatiche. Piazza Affari guadagna in avvio di seduta circa 0,5 punto percentuale, ma le tensioni internazionali presentano già un conto salato alle pompe di benzina per i consumatori che invocano nuovi interventi sulle accise.
2: Il diesel corre, la benzina resta inchiodata intorno ai 2 euro al litro, la nuova fiammata dei prezzi dei carburanti è legata alla crisi in Medio Oriente e al blocco del traffico navale nello stretto di Hormuz, con effetti sempre più pesanti su quelle che sono le quotazioni del petrolio e costi alla pompa in Italia. Sulla rete autostradale il gasolio supera abbondantemente i 2 euro in modalità self e si porta in media 2,178 euro al litro, ma non finisce qui, mette in guardia su Petroli. Nei prossimi mesi è possibile che il gasolio arrivi a 3 euro al litro sempre a causa dell'instabile scenario internazionale. Tra le soluzioni, sottolinea il Codacons, c'è la proroga dello sconto varata con il taglio delle accise e, se possibile, estendere questa sforbiciata anche alla benzina. Anche i prezzi della verde, denuncia il Codacons, superano sia in autostrada che sulla rete ordinaria i livelli del 27 luglio, prima del varo dello sconto fiscale che ha interessato però solo il gasolio. Ad oggi, almeno per il diesel, lo sconto di 17 centesimi varato dal governo è stato di fatto assorbito dalla risalita dei prezzi alla pompa, provocando anche un aumento dell'inflazione per l'elevato costo del trasporto su gomma delle merci. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
1: 6 donne uccise da Ferragosto, il bilancio dell'ultima drammatica ondata di femminicidi in Italia. Ieri l'ultimo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno è riuscita a nascondersi in un bosco e salvarsi. L'uomo ancora armato si era dato la fuga, ma è stato fermato poco dopo dai carabinieri. L'arma era ad aria compressa. Tragedia ieri presso un agriturismo a Priero, in provincia di Cuneo, probabilmente a causa di un incidente sul lavoro. Un 73enne è morto schiacciato da una grossa cancellata che stava riparando. Vano l'intervento del 118 giunto in edisoccorso. Si tratterebbe del marito della titolare dell'azienda agricola. La Commissione europea ha fissato per ottobre una riunione invocata da diverse cancellerie sulle nuove regole per il trasferimento dei migranti tra i paesi membri. In Italia è ancora polemica politica dopo lo stop degli accordi di Schengen con la Spagna e la ritorsione di Madrid con l'analoga misura verso l'Italia. Germania, Austria e Svizzera hanno poi annunciato rimpatri di richiedenti asilo nel nostro paese. La maggioranza nega correlazione tra i due atti. Per l'opposizione invece l'Italia paga il prezzo della propaganda di governo. Sentiamo Lupi, noi moderati, e il leader dei Verdi Bonelli.
3: Italia e Germania sono alleati e partner strategici. Lavoreremo insieme perché l'Unione Europea dia risposte chiare e nette al problema dell'immigrazione. Rispetto delle regole, tutela dei confini, lotta senza se e senza ma alla immigrazione clandestina.
4: Giorgia Meloni chiude Schengen alla Spagna in maniera immotivata per un mero calcolo politico e adesso l'effetto domino. Germania e Austria fanno la stessa politica di Giorgia Meloni, ma contro l'Italia. È il fallimento del governo Meloni che usa la paura per costruire maggior consenso elettorale.
1: In chiusura, una notizia dal mondo del calcio: si sgretola ancora il sostegno al presidente della FIFA Gianni Infantino nel mirino dell'UEFA e di altre federazioni continentali, in particolare per il progetto, poi ritrattato, di aprire alla privatizzazione del governo del calcio mondiale. L'ultimo ad annunciare il ritiro del sostegno è il numero uno della Federcalcio ungherese e tra gli 8 vicepresidenti mondiali, Sandro Csányi. A far rumore anche le parole dure del responsabile degli arbitri inglesi Webb, che si è detto ieri profondamente turbato per il caso della dell'attaccante americano Balogun, per il quale durante i recenti mondiali la FIFA ha ritirato la squalifica comminatagli per regolamento al seguito di un'espulsione decretatagli in campo. Ed è tutto per il notiziario di giornale Radio della Radio.
5: 20 agosto 2026, è giovedì, la Chiesa ricorda San Bernardo di Chiaravalle. La luna è al primo quarto, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: quando piove, lo stolto impreca contro gli dèi, il saggio si procura un ombrello. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1960 si inaugurava l'aeroporto romano di Fiumicino, intitolato a Leonardo da Vinci. Avrebbe alleggerito il traffico diretto a Ciampino in vista delle Olimpiadi, il cui inizio sarebbe avvenuto 5 giorni dopo. Nel 1965, poche settimane dopo l'uscita statunitense, veniva pubblicato anche in Europa il brano I Can Get No Satisfaction dei Rolling Stones. Sarebbe diventato uno dei maggiori successi della loro carriera. E nel 1968 le forze armate del Patto di Varsavia invadevano la Cecoslovacchia per reprimere il processo di liberalizzazione avviato con la Primavera di Praga. Nel 1973 il 21enne Pietro Mennea conquistava la medaglia d'oro nei 200 metri alle Universiadi di Mosca, coprendo la distanza in 20 secondi e 56. Nel 1980 l'italiano Reinhold Messner diventava il primo uomo ad avere scalato l'Everest, il monte più alto sulla Terra, in solitaria e senza utilizzare bombole d'ossigeno. Nel 1995 moriva a 68enne a Losanna il disegnatore riminese Ugo Pratt, autore di Corto Maltese. Nel 1999 a Catena Nuova, in provincia di Enna, si registrava la più alta temperatura italiana ed europea della storia con 48,5 gradi, un primato che sarebbe caduto nel 2021. E nel 2009 il giamaicano Usain Bolt migliorava il record mondiale dei 200 metri portandolo a 19 secondi e 19, un primato che aveva fissato in questo stesso giorno l'anno precedente durante le Olimpiadi di Pechino 2008 con il tempo di 19 e 30. Nascevano il 20 agosto, nel 1901 il poeta Salvatore Quasimodo, nel 1928 lo scrittore, regista e attore Luciano De Crescenzo, 90 anni fa, nel 1936, la ballerina Carla Fracci, nel 1948 il cantante dei Led Zeppelin Robert Plant e nel 1950 la cantante e attrice Mita Medici. Sono nati oggi anche il regista Paolo Genovese e il politico Enrico Letta, nel 1966, quindi 60 anni fa, le conduttrici TV Rossella Brescia, nel 1971, ed Eleonora Daniele, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e per chiudere l'attore Angelo Duro e la cantante Arisa, nati in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 20 agosto 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
17: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
18: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
19: Quest'estate scopri come essere super.
20: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
21: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
22: Sei una piccola selvaggia, vero?
21: Non ci siamo ancora presentati.
19: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
23: Dal regista Christopher Nolan.
24: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
23: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
25: Andiamo!
23: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

eccoci qui, eccoci qui. Sotto il sole di Sardegna, settima puntata. Oggi lunedì 17 agosto 2026. Ci siamo così portati, insomma, abbiamo spazzato via anche il Ferragosto 2026, anche perché insomma ha fatto un gran caldo anche per Ferragosto. Un'estate decisamente molto calda, anche la notte, insomma, non ci lascia assolutamente tregua. Va bene, ma dicono che poi le temperature si abbasseranno proprio dopo Ferragosto. Vediamo un po' questi giorni cosa succederà. Bene, siamo in diretta in questo lunedì, ma vi ricordo anche mercoledì in replica alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica invece alle ore 16. Tutto è pronto per questa settima puntata di Sotto il Sole di Sardegna. Andremo un po' a visitare, vi daremo dei consigli se siete sicuramente siete ancora in tantissimi in vacanza qui nella nostra isola, e allora vi diamo qualche indicazione. Andremo a visitare l'Isola Rossa, poi andremo a Santa Teresa di Gallura, ci sarà poi l'arcipelago anche della Maddalena, insomma ci saranno un po' di posti davvero carini, ne parleremo velocissimamente tra un disco e l'altro. Intanto io direi che possiamo anche partire con il primo motivo, Brandy e Monica, ve la ricordate? Ve la ricordate questa canzone? Brandy e Monica è un duetto R&B tra le cantanti statunitensi Brandy e Monica, scritta dalla stessa Brandy. Questa è The Boy Is Mine ad apri la nostra puntata, la settima puntata, qui sulle nostre web radio Sotto il Sole di Sardegna.

ci siamo presentati. Io sono Paolo Frau, grazie, grazie di cuore. Siete come sempre in tantissimi collegati con le nostre web radio. Vado subito a salutare e ringraziare Franco, che lo vedo, lo intravedo dall'ampio vetro nella torre di Villa Urbana. Le sue due web radio sono Radio Team 2000, collegati con noi, e Radio Villa Urbana Music. Ricordo anche Radio Felix On Air. Salutiamo anche Alessandro Fiori invece per quanto riguarda la direzione di Radio Centrale Oristano. Allora, Isola Rossa si può andare alla spiaggia Longa, nel cuore del paese, un lungo arenile che gode di una vista privilegiata sull'isolotto in granito rosso che dà il nome alla località. Un'altra spiaggia meno diciamo scenografica ma ben attrezzata è quella di Li Femini, a un chilometro di distanza, a un chilometro di distanza invece poi c'è la Marinedda, una baia dove dune sabbiose si alternano a scogliere rossastre. Poi c'è Santa Teresa di Galura. La Galura è il tratto di costa frastagliata, ricca di insenature nord-est della Sardegna. Tra le località più gettonate c'è Santa Teresa di Galura, appunto affacciata sulle bocche di Bonifacio, lo stretto che separa poi l'isola dalla Corsica. Il paese è grazioso e a pochi passi si raggiunge anche la spiaggia cittadina di Rena Bianca. E poi, se andiamo a percorrere la strada panoramica, si arriva a Capotesta, un promontorio dove le rocce in granito sono la sfondo di cale e insenature come Valle della Luna. Ancora notizie e curiosità in questa nostra isola davvero calda, ma credo che sia calda tutta la penisola. Però questo è un appuntamento dedicato alla nostra isola sotto il sole di Sardegna, appuntamento che vi ricordo andrà in onda per tutto il mese di agosto, e poi ci riposeremo un po' e riprenderemo poi con l'appuntamento che appunto abbiamo lasciato nel periodo autunnale. Va bene, cioè scusate, nel periodo che insomma ci divideva dall'estate, insomma, che autunnale. Perché ho detto autunnale? Perché vorrei che arrivasse l'autunno, non ne possiamo più dal caldo? No, ho sbagliato io, non ti preoccupare. Ci sono gli YouTube, eccoli qui, li troviamo. Anche questo è un motivo davvero importante di questo brano musicale rock irlandese, e questa è Desire.

0: questa era Espresso, un pezzo che risale esattamente al 2024, è stato anche il primo estratto del suo sesto album in studio dal titolo Short and Sweet. Espresso è un singolo di questa cantautrice statunitense, lo ricordiamo che questo motivo, pensate che ha accumulato 1,79 miliardi di stream a livello globale nel corso dell'anno, risultando seconda hit più venduta secondo l'International Federation of the Phonographic Industry. Bene, bene, siamo davvero contenti essere qui anche in questa settima puntata. Teniamo fede ai nostri impegni qui nelle nostre web radio con Sud del Sole di Sardegna. Abbiamo trascorso il Capodanno, spero, nel migliore dei modi. Oggi 17 agosto siamo in diretta, in questo lunedì, ma per chi ci ascolta il mercoledì, il giovedì, il venerdì e il sabato, siamo in replica. Vi vorrei parlare adesso di Palau. Baie attrezzate e atolli selvaggi si alternano senza troppi spostamenti a Palau. Portofare è una piccola località, mentre la Sciumara è più ampia e caratterizzata da bassi fondali. Bene, una prerogativa di molte spiagge nel nord Sardegna è il vento, e nella zona di Portopollo il mestrale crea le condizioni ideali per il kitesurf e anche per windsurf. Poi c'è un discorso a parte che va fatto per il meraviglioso arcipelago della Maddalena, composto da 7 isole principali e altri isolotti minori, tutti compresi nell'omonimo parco nazionale. Qui si trova la spiaggia rosa, situata a sud-est dell'isola di Budelli, così chiamata per via del suo colore rosa corallino, che dipende dalla presenza della batigia di gusci calcarei e di miniacea, un protozoo foraminifero. La famosa spiaggia è una delle aree più tutelate dell'arcipelago. Sono infatti vietati l'accesso alla nerile, il transito e la sosta dei mezzi nautici nello specchio acqueo antistante, perfino la balneazione. Poi c'è Caprera, raggiungibile in una decina di minuti d'auto, e si approda in un angolo di paradiso. È noto anche per essere stato l'ultima dimora dell'eroe dei due mondi, Giuseppe Garibaldi. Costruì qui la famosa Casa Bianca, oggi casa museo aperta al pubblico, e è un luogo dove le spoglie dell'eroe sono sepolti. Inoltre la spiaggia è stata il set anche del film Il deserto rosso di Michelangelo Antonioni, l'anno era il 1964.
1: Sotto il sole di Sardegna, conduce Paolo
0: The Beach Boys, eccolo qui. Questo è il secondo singolo di questo gruppo musicale pop rock, e questo è un estratto dal loro 27esimo album, che si chiama Still Cruising, è del 1989. Questo pezzo si chiama Cocoa Mill.

Eccoci qui, siamo ripartiti con Sotto il Sole di Sardegna, Lonely. Questo è un brano musicale del cantante statunitense Akon, pubblicato come terzo singolo estratto dall'album Trouble, pubblicato nel 2005. Questo singolo ha raggiunto la prima posizione in diverse nazioni tra Europa e Stati Uniti. La canzone, come ben sentite, no, usa un campionamento del brano del 1964, Mr. Lonely di Bobby Wee Vinton. Bene, andiamo avanti con il nostro appuntamento con Sotto il Sole di Sardegna. Vado e andiamo a Posada, la costa, perché adesso andiamo a vedere il centro della Sardegna, no? La costa orientale della Sardegna è caratterizzata da un'alternanza di spiagge sabbiose e costoni scoscesi a picco sul mare, un territorio naturale ricco di vegetazione in cui si incontrano numerosi borghi, tutti da scoprire. Fra questi c'è Posada, con il castello della Fava e le sue bellissime spiagge, e poi c'è Siniscola, uno dei tratti di costa orientale migliori per ammirare il paesaggio caratteristico delle baronie. A fare poi da quinta al mare si innalza il massiccio calcareo del Monte Albo, che fa da sfondo poi all'ampia spiaggia della Caletta, ampia e con i fondali che disgradano. Più raccolta è quella di Santa Lucia, mentre quella di Capocomino è circondata da dune sabbiose e macchia mediterranea. Piacevole è la camminata che arriva fino al faro. Poi c'è la spiaggia di Berchidda e invece una distesa di sabbia che fina, che con un mare cristallino molto ambita, ecco perché il consiglio di arrivarci presto, magari alla mattina. Scusate, era Berchidda, non Berchidda, pardon, lapsus, Berchidda con una D che non c'entra niente col paese Berchidda. Berchidda, ok, la spiaggia di Berchidda. Bene, intanto grazie ancora per averci scelti, questa è Radio Music Factory Oristano, dove io vi sto trasmettendo, però ci sono tante radio collegate. Menziono immediatamente quella che coadiuva e gestisce nella maniera davvero impeccabile Franco, dalla torre di Villa Urbana ci coadiuva in regia, e ricordo le sue due web radio sono Radio Team 2000 e Villa Urbana Music. Poi c'è Radio Felix On Air 2026, ma vado anche a ricordare invece Radio Centrale Oristano, la radio di Alessandro Fiori. Già in sottofondo, in pochi non avranno sicuramente riconosciuto questo pezzo dei Dire Straits, questo brano musicale di questo gruppo rock inglese che fa parte dell'album Brothers in Arms. Questa canzone è stata scritta in collaborazione tra Mark Knopfler e Sting, e questa è Money for Nothing che andiamo a ritrovare. È proprio quest'ultimo a cantare l'introduzione ai cori, la voce di Sting.

Money for Nothing. Parliamo anche di Nuoro. Nuoro, capoluogo della Barbagia, e da molti viene definita la Atene sarda per il fermento culturale che si respira sin dall'Ottocento. Ne parleremo fra un po', ma intanto mi piace andare a ritrovare questa canzone di Laura Pausini. Questo è un brano interpretato dalla stessa cantante italiana e pubblicata nel 1993 come singolo di lancio del suo omonimo album di debutto. Le musiche del brano sono composte da Angelo Valsiglio e Pietro Cremonesi, mentre il testo è firmato dallo stesso Cremonesi insieme a Federico Cavalli. Lo ricordo che questa canzone ha anche partecipato, pensate, al Festival di Sanremo nel 1993, ottenendo la vittoria nella sezione novità. Quindi erano proprio i primi passi che muoveva a livello musicale appunto Laura Pausini. La ritroviamo molto volentieri con questa La Solitudine.

E buona estate a tutti, lunedì 17 agosto in diretta, ma mercoledì alle 20 andiamo in replica, oppure giovedì alle 16, o anche venerdì alle 23, o domenica alle ore 10. I Have Some Help, questo è un singolo del rapper statunitense Post Malone, pubblicato nel maggio del 2024, come primo estratto dal sesto album in studio dell'artista F1 Trillion. La canzone vede anche la collaborazione in questo pezzo del cantante country statunitense Morgan Wallen. Bene, andiamo avanti con Sotto il Sole di Sardegna, capoluogo della Barbagia. Nuoro da molti viene definita, come vi ho detto, la Atene sarda per il fermento culturale che si respira da tempo, tante le cose da vedere e scoprire a Nuoro, stretti vicoli acciottolati caratterizzano il suo centro storico, in cui scoprire magari case di pietra, antiche chiese e piazzette tranquille in cui rilassarsi. Visitare Nuoro è come fare un viaggio nel tempo, lontani dallo stress delle grandi città, perché vedere da vedere a Nuoro ci sono tante cose. Ci sono per esempio la bella cattedrale di Santa Maria della Neve, l'antica chiesa delle Grazie, il museo d'Alediano dedicato alla scrittrice premio Nobel Grazia Deledda, figlia della città. Poi ci sono altri musei che insomma meritano una visita, sono il museo d'arte di Nuoro, quello del costume, della ceramica. Siamo in Barbagia e continueremo a parlare di altri posti davvero importanti. Adesso Sotto il Sole di Sardegna vi regala un pezzo italiano, forse tra i più belli in assoluto.

Eccolo qui il maestro Franco Battiato, La cura è un singolo di questo cantautore italiano che purtroppo non c'è più, è stato pubblicato nel 97, il brano in versione digitale è certificato triplo disco di platino con oltre 150.000 copie vendute, davvero uno dei pezzi italiani più belli che veramente entrano nel profondo del nostro cuore. Intanto grazie ancora, Sotto il sole di Sardegna va avanti, siamo nella fase finale per scoprire il cuore montano della Sardegna, si può considerare una deviazione in Barbagera dove s'accavallano piccoli paesi intorno al rilievo del Gennargentu. Qui trovano rifugio le comunità sarde che resistettero anche alle conquiste cartaginesi e romane. Ecco spiegata la somiglianza di Barbagia con Barbaria. Di Barbagia ne esistono più di una, insomma. Mamoiada si può visitare, per esempio, il Museo delle Maschere Mediterranee, dove sono spiegati gli usi e i costumi della festa barbaricina. Tra le sale espositive si possono scoprire gli accessori dei Mamutones e degli Isoadores, scusate, mi sono un po' perso, Isoadores, eccolo qui, le maschere tipiche del carnevale. Bene, io parlerei anche di Foni, ma lo facciamo dopo, non prima di avervi così fatto sentire questo pezzo di James Blunt, che sicuramente in tanti ricorderete, di questa canzone, di questo cantautore britannico, è stato pubblicato nel 2005, è davvero un gran bel pezzo, You're Beautiful.

Iniziamo così, arrivati in cima al nostro appuntamento. We Are Beautiful, questa è la canzone di Jess Blunt. Intanto andiamo a parlare di Forni velocissimamente, prima di salutarvi e rimandarvi l'appuntamento per l'ottava puntata lunedì prossimo. È oltre 1000 metri d'altezza, è oltre 1000 metri a Forni, è un paese di montagna per eccellenza, tanto che da qui partono gli impianti che permettono di raggiungere Monte Spada, il Brunco Spina, dove si possono anche praticare sport invernali oppure trekking ed escursioni. Forni, bellissima. Ce la facciamo a parlare anche di Orgosolo? No, lo facciamo nella prossima puntata. Parleremo ancora di quello che si può vedere nel centro Sardegna, ok? Per cui insomma vi lascio con l'ultima canzone, vi saluto, vi auguro un buon proseguimento con i nostri appuntamenti sulla nostra web radio. È il tempo di salutare e ringraziare Franco, che è stato in regia, cioè Cody Uvati in regia. Lui gestisce due grandi web radio che sono collegate con noi, che sono Team 2000 e Villa Urbana Music. Saluto anche Alessandro Fiori, Radio Centrale Oristano, e Felix On Air 2026, l'altra radio che è collegata con i nostri appuntamenti. Sotto il sole di Sardegna finisce qui, buona estate, vi lascio con Good Luck Baby, un singolo di questa cantautrice statunitense Chappell Roan, pubblicata nel 2024. Pensate che questo pezzo è stato riconosciuto come uno dei migliori brani nell'anno 2024 ha ricevuto diversi premi, fra questi il Brit Award alla canzone internazionale dell'edizione 2025. L'ascoltiamo e con questo vi saluto, vi auguro un buon proseguimento, buona settimana e buona estate, buone ferie.

0: Sono le 16:59 minuti.
1: Buon giovedì, amici di Lorenzo Speed. A reti unificate su Radio Team 2000, Radio Felix, Radio Centrale Oristano e Radio Villa Urbana Music, va in onda un nuovo viaggio musicale tra le onde sonore della musica mixata e, come al solito, conduce in studio Lorenzo Speed. Buon viaggio, amici miei.
2: Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore.
3: Eccoci, eccoci, ci siamo allora per un nuovo viaggio sonoro e iniziamo così oggi.

0: cazzo sono British.
1: Avevo detto no parolacce. Va bene, salutiamo allora anche Elena che oggi ci sta ascoltando e mi saluta caramente. Grazie Elena, un abbraccione anche a te allora e a tuo nipotino Joele. Ciao, grazie dell'ascolto e della preferenza accordatami. Grazie.

Ok, allora salutiamo Manuel che voleva salutare a sua volta la mamma Antonia. Va bene, salutiamo tutte le mamme all'ascolto, mamme, nonne, zie, cugine, sorelle, figlie, nipoti, nuore, suocere, eccetera, eccetera, eccetera. Andiamo con il prossimo, allora restate con noi e continuate a scriverci come ha fatto Manuel al 349-7267-647. Potete inviare i vostri whatsappini e telegrammini appunto via Telegram o WhatsApp al numero appena indicato. Andiamo con un altro, restate con noi, forza!

E andiamo, andiamo. Allora saluto Fabio, Lisa, Luca, Emanuela e Tigre, che mi hanno fatto una dedica. Poi andiamo a scoprirla insieme. Together, zusammen, juntos, united for the music. Uniti nel segno della musica. Ci siete? Se ci siete, fateci sentire il vostro calore umano e non scrivendoci un WhatsAppino, un telegrammino al 349-7267-647. Intanto esploriamo nuove sonorità, qualcosa di diverso, alternativo. Poi vogliamo sempre avere i vostri feedback, sempre allo stesso numero, che è il 349-7267-647, in questo nuovo viaggio sonoro.

di Lorenzo Spinger, un saluto dall'isola a tutti i tuoi radioascoltatori continentali. Buon divertimento con la mitica musica di Lorenzo Spinger. Sentito

0: amici ascoltatori.
1: Ok, vamonos allora, mandateci i vostri contributi vocali e non al 349-7267-647. Vi ricordo sempre il mio sito internet che potete visitare gratuitamente, ovviamente, all'indirizzo www.lorenzospeed.it. Vi aspetto anche sul mio canale YouTube, se non l'avete già fatto iscrivetevi, l'iscrizione è libera e gratuita per tutti all'indirizzo www.youtube.com/LorenzoSpeed. Arriva anche il disco scelto per voi dalla family, dagli amici di Monastier presente. E voi ci siete, dateci un segno, un feedback. Svegli!

Bene, bene, ci comunica allora Nico che l'ho appena chiamato un suo amico di nome Andrea, quindi salutiamo sia Nico che Andrea, va bene? E il Nico apprezza la telefonata ed è contento. Bene, ci fa piacere, allora siamo contenti insieme, a tempo di musica, forza!

Molto molto da viaggio questi dischi, molto strumentali, ci piacciono, qualità musicale. Ma con il Fabione di Monastier non può essere altrimenti. Questo è un viaggio sonoro molto da viaggio, meno cassa rispetto ad altre volte, però ci fa esplorare nuove vette sonore.

selezioni sonore curate da Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it www.youtube.com/lorenzospeed

0: Ciao a tutti, Valentino Voice, un abbraccio grande.
1: Come direbbe Forrest Gump, dei cioccolatini musicali eccezionali. Voglio mandare un saluto al mio amico Gianfranco che ci ascolta da Trieste. Ciao nonno!
2: Grande Lorenzo Spiego.
3: Lorenzo Spiego sei sempre eccezionale, la tua musica è meravigliosa. Ciao!
1: Wow, ma senti che ritmo, senti che energia! Vai! Forza! Si balla! Ehi, Lorenzo Speed, anche oggi sei energia pura! Grazie per le tue bellissime trasmissioni musicali!
4: Hallo, ich bin Fabio und höre auch die Kleingereisen von Lorenzo Speed.
5: Ciao a tutti, sono Carmine da Trigolo, provincia di Cremona. Anch'io ascolto Viaggi Teatrali del nostro carissimo Lorenzo Speed, numero uno, imbattibile.
6: Ciao Lorenzo, i tuoi podcast sono sempre fantastici. Sei grande, sei forte, sei eccezionale. Grazie, vamos!
7: Vabbè, ti ringrazio di cuore, come sempre, sei veramente pura magia.
8: E un saluto speciale al mitico Lorenzo Speed. Un abbraccio speciale a tutti da Lady The Voice, con la musica sempre nel...
9: E qua... Dai, il gran finale di questo viaggio sonoro tutti insieme. Aspetto i vostri whatsappini e telegrammini al 349 72 67 647. Intanto ringrazio Francesco. Francesco c'è con i suoi vocali e la sua voce radiofonica. Grande Franci. Salutiamo Elenina la fattina, che lei è sempre presente. Grazie Elenina. Salutiamo chi c'è. Salutiamo Lady The Voice. Mi raccomando, registrate i vocali a volume alto, ve lo dico sempre, ma siete un po' delle testoline. Dai, lo so che quando sei in giro magari uno si vergogna anche un po' a registrare dei vocali. Forza, nessuna vergogna, nessuna paura. Forza!

0: Fabione, ciao Anna Maria, ciao Manuel, ciao a tutti quelli che ho conosciuto in giro per il mondo, ciao ciao.
1: Grande, grande, anche la Silvietta di Oderzo c'è, brava Silvietta! Meglio tardi che mai, ma questa volta è colpa mia perché non mi ero accorto del suo messaggino vocale. Comunque, se vedete che non li leggiamo, che non li facciamo ascoltare, rimandateli, perché a volte si perdono nei meandri, soprattutto su Telegram. Vedo che si perdono, le notifiche non arrivano e quindi è più difficile accorgerci dei messaggi. Quindi, se potete, inviateli anche a WhatsApp al 349 7267 64.

Hai ragione, hai ragione, bravo Franci, sempre sul pezzo. Ma in realtà su TikTok vedo troppe dirette di troppi pseudo DJs, gente che si improvvisa. Adesso tanti DJ preferiscono fare le dirette da casa piuttosto che suonare nei locali, e la cosa non mi piace, perché come dico sempre, poi è ovvio che la gente si impigrisce se gli diamo già tutto, che possono stare comodamente seduti sul divano. Posso capire le dirette radiofoniche, ma le feste vanno sempre bene e servono anche ad energizzare la gente e anche a fare in modo che la gente possa ritrovarsi, abbracciarsi, ballare insieme. Questo è il bello della musica, perché se tutti restiamo ognuno nel proprio cantuccio, ognuno nel proprio divano, non si va da nessuna parte. Bisogna togliere la pigrizia alla gente e farla partecipare. Noi ce la mettiamo sempre tutta, a volte ci riusciamo, a volte meno, però la passione e l'impegno sicuramente ci sono. Speriamo che gli ascoltatori e le ascoltatrici lo gradiscano e a loro volta ricambino, almeno con la messaggistica. Quindi, se siete attivi e non zombie, scriveteci via WhatsApp e Telegram al 349-7267-647. Andiamo con questa, forza! Il gran finale, ultimo quarto d'ora insieme!

Dai, dai, ultimi dischi, scatenatevi via WhatsApp e Telegram al 349-7267-647. Siamo addirittura d'arrivo, vediamo l'orizzonte, l'oasi musicale. Visto anche il tema sonoro.

Eccola, questo potrebbe essere l'ultimo disco di questo viaggio sonoro. Intanto ne approfitto già per ringraziare chi ha partecipato in modo attivo anche a questo viaggio sonoro. Grazie di cuore, saluto anche Agostino. Ciao Agostino. Saluto tutti quelli che si sono fatti sentire anche all'interno di questo viaggio sonoro. E dedico loro, per ringraziarli e ringraziarvi, questo disco. Spero vi piaccia. È il saluto finale di questo viaggio sonoro e musicale. Quindi, se volete aggiungere qualcos'altro a quello che è già stato detto, scritto e sentito, fatelo adesso via WhatsApp e Telegram al 349-7267-647. Altrimenti dovrete aspettare i prossimi viaggi sonori, che comunque non mancheranno e non tarderanno ad arrivare.

0: Selezioni musicali a cura di Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it www.youtube.com/Lorenzo Speed.
1: Ehi, Lorenzo Speed, ricordalo ai tuoi radioascoltatori che sei anche su TikTok. Vogliamo presto una diretta su TikTok. Ehi.
2: Ciao a tutti, sono Antonella da Modena, eppure io sento sempre i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Ciao a tutti, sono
3: Antonella. E un saluto speciale al mitico Lorenzo Speed.
4: Ciao Lorenzo, ti sto ascoltando da San Giorgio in Brenta.
1: Questa è una giornata ideale per seguire i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
5: Ciao, sono Anna Maria e con piacere sono all'ascolto di questo nuovo viaggio sonoro condotto da Lorenzo Speed.

0: Grazie anche Elenina e la Fatina, grazie al Francesco, grazie a tutti, alla prossima. Da Lorenzo Speed è tutto, un abbraccio e buona vita, ciao!
1: Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitter. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospitter.it per scoprire tutti i

0: Sono le 17 e 53 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio i titoli. Temporali e grandi nel maltempo sferza il nord Italia, allerta arancione in Lombardia, tempesta di fulmini in Liguria, in tilt la stazione di Ventimiglia. Nuova strage di civili a Kiev per il massiccio attacco russo sferrato nella notte, salgono a 16 morti. Zelensky chiede nuovi aiuti militari, un caccia rumeno distrugge un drone marino. Senza fine la scia di violenza sulle donne, accusato di tentato femminicidio, l'uomo che ieri si è gettato con l'auto in mare a Cattolica, voleva uccidere la moglie. Un 55enne aggredisce moglie e figlia a colpi di martello in provincia di Monza.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola Compagnone e Gerardo De Vivo. In primo piano il maltempo che sta flagellando il nord Italia, allerta arancione in Lombardia, gialla in altre 7 regioni. La situazione più critica è in Liguria a causa di una tempesta di fulmini in tilt alla stazione di Ventimiglia. Sentiamo.
3: Nord Italia e parte della Toscana alle prese con il maltempo. Danni e disagi in vaste aree con grandinate, forti raffiche di vento e tempeste di fulmini. Per oggi è allerta arancione in Lombardia, gialla in altre 7 regioni. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, più di 20.000 solo su Genova. Uno ha colpito un treno nel Tiguglio con la circolazione che è bloccata su tutta la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia a causa di un guasto nella stazione proprio di Ventimiglia. Sempre nel Tiguglio le precipitazioni intense di queste ore stanno creando qualche criticità con decine di chiamate ai vigili del fuoco. Danni e disagi anche nella vicina Chiavari con diversi allagamenti che hanno portato alla chiusura di numerosi sottopassi. Disagi anche in Toscana. Il comune di Firenze ha disposto la chiusura dalle 22 di questa sera fino alle 18 di domani di parchi, cimiteri e le ciclopiste fluviali in Riva d'Arno. L'ordinanza segue l'emissione dell'allerta arancione per temporali. In Trentino, dove è in vigore l'allerta per rischio idrogeologico, super lavoro per il soccorso alpino con 3 distinte operazioni per recuperare alcuni alpinisti in difficoltà a causa del maltempo. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
2: È accusato di tentato femminicidio l'uomo che ieri al culmine di una lite con la moglie si è lanciato con l'auto in mare nel porto di Cattolica in provincia di Rimini. Secondo gli inquirenti si è trattato di un atto deliberato per uccidere la donna che sotto shock ha raccontato. Eravamo andati a fare la spesa, al porto lui ha accelerato e siamo finiti in acqua. Il 45enne albanese è riuscito a uscire rapidamente dall'abitacolo mentre la moglie, che non sa nuotare, si è salvata passando dall'unotto posteriore. Riuscito a fuggire, l'uomo è stato rintracciato alcune ore dopo. In questo agosto, segnato già da 8 femminicidi, un nuovo episodio di violenza domestica si è verificato a Cesano Maderno, in provincia di Monza, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 55enne di origini marocchine che ha aggredito moglie e figlia a colpi di martello. Le due donne sono riuscite a difendersi, a colpirlo a loro volta e a mettersi in salvo rifugiandosi dai vicini. Entrambe, trasportate in ospedale, hanno raccontato di subire violenze fisiche da un anno, cioè da quando il 55enne è rientrato a casa dopo aver scontato una condanna proprio per maltrattamenti. Ora è stato trasferito nel carcere di Monza. Nuova strage di civili in Ucraina dopo il massiccio attacco sferrato nella notte dalle forze russe su Kiev. Zelensky torna a chiedere nuovi supporti militari agli alleati, mentre un nuovo incidente coinvolge un paese membro della NATO. Sentiamo.
4: Si aggrava di ora in ora il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev. Una pioggia mortale di oltre 160 droni e quasi 50 missili, 16 morti, una quarantina di feriti, colpite zone residenziali e anche un ospedale pediatrico, centinaia i soccorritori al lavoro. L'intento di Mosca era di infliggere il maggior danno possibile alle infrastrutture civili, denuncia Zelensky. Il presidente ucraino torna a chiedere ai partner occidentali aiuti militari, in particolare i sistemi di difesa, mentre resta chiara la strategia offensiva. I ripetuti raid sulle infrastrutture energetiche russe ne mettono in crisi le capacità produttive. E mentre il portavoce del Cremlino Peskov accusa genericamente alcuni paesi europei di fare di tutto per far proseguire il conflitto, dall'Unione Europea arriva la condanna della strage di Kiev. La Russia sta perdendo e reagisce con raid sui civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, che tiene alta la guardia su quella che definisce una guerra ibrida in corso dopo l'incidente di stamattina. cittadina, vicino a una sua piattaforma di estrazione del gas, la Romania ha distrutto un drone navale carico d'esplosivo attribuito alla Russia dalle autorità di Bucarest. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: Il cosiddetto D-Day economico è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e tassi di interesse alle stelle. Insistere su politiche fallimentari non farà altro che portare ad ulteriori sconfitte. Lo scrive su X il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, in risposta a Trump, che ha annunciato sanzioni economiche devastanti contro la Repubblica Islamica, avvertendo che ci saranno conseguenze anche per i paesi che continueranno a sostenere economicamente l'Iran. E si fa sempre più pesante il bilancio della guerra per gli Stati Uniti, che devono fare i conti anche con i mancati introiti sui dazi. Il debito pubblico americano vola oltre 40 mila miliardi di dollari, secondo i dati del Dipartimento del Tesoro. È aumentato di 1000 miliardi solo negli ultimi 5 mesi e la spesa del governo federale continua a superare le entrate. Sul campo sono 750 i militari americani feriti dall'inizio della guerra, 18 quelli che hanno perso la vita. E la crisi in Medio Oriente continua ad avere ripercussioni sul prezzo del petrolio, di nuovo in crescita. Il Brent supera i 94 dollari al barile, in rialzo anche il greggio americano. E non si arresta la corsa dei carburanti, con conseguenze pesanti per gli automobilisti italiani in un weekend cruciale tra rientri e partenze per le vacanze. La benzina supera i 2 euro al litro sulla rete stradale in modalità self, il gasolio viaggia ben oltre i 2,10 euro al litro. Lo rileva l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la verde, 2,186 per il gasolio. Il governo intervenga subito, la richiesta delle associazioni dei consumatori. Calcio: l'Atalanta inaugura la stagione europea delle nostre squadre, alle 20:45 ospita l'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff di Conference League. Maurizio Sarri è il nuovo allenatore, Ederson la certezza a centrocampo dopo essere stato ad un passo da lasciare Bergamo in estate. Sentiamo.
5: Sono molto contento di rimanere, quello ovviamente ringrazio molto la società, a Luca Percassi, che mi ha chiamato per tante volte, che ho sentito pure che la società mi stava sempre addosso, e poi dopo avere tante richieste di altre squadre, dopo tutto quello che è successo, ho visto che la migliore scelta era rimanere a casa, rimanere con quelli che mi volevano davvero, che è stato sempre l'Atalanta, con quelli che mi conoscono, che mi vogliono sempre.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio. La radio libera di
6: che informare. Pace, che tranquillità senza la principessa.
7: Ah, cominciamo bene.
8: Ma no, dicevo così per dire finalmente un po' di vacanza.
7: Quale vacanza? Dobbiamo presentare il suono dei ricordi estate.
8: Adesso?
7: Sì, adesso, perché iniziano 60 minuti di dance anni 80 e 90 freschissimi.
8: Con la principessa.
7: E il vostro Night Jay.
8: Si parte.
7: Ciuf ciuf.
8: È un piacere ritrovarvi tutti. Tu sei nuovo? Oh, anche tu sei nuova? Bene, benvenuti nel suono dei ricordi playlist con il vostro Night Jay.
7: E la principessa.
8: Che sperano di farvi passare 30 minuti di dance anni 90 e 30 di anni 80 in assoluta spensieratezza.
7: Con quali artisti ci spensiereresti?
8: L'Accademia della Crusca avrebbe qualcosa da dire. Comunque ci saranno Didi King, Sandy Chambers, Fanny Cadeo.
7: Cappella.
8: Mad, T42, JK, Madonna e Too Rough.
9: You are clear to initiate power up.
10: Unlock

0: Kuzumi è il brano che apre la puntata del suono dei ricordi playlist Night J.
1: Detta così mi fa un po' venire caldo.
0: Come to me.
1: Diddy King featuring Noise, questo è il brano che abbiamo appena ascoltato, ma in sottofondo c'è già Sandy Chambers, una curiosa partecipazione da solista a un pezzo, perché lei di solito dava la voce a tanti progetti importanti, uno su tutti Corona. Si cimenta questa volta con Everybody's Dancing. Yeah.

0: Puntata particolarmente sexy questa del suono dei ricordi, playlist sezione anni 90. Era Fanny Cadeo con il brano intitolato I Want Your Love. Ma adesso, principessa, tocca a te presentare il pezzo.
1: Son tutta un brivido. Questo, secondo me, è il brano più bello di Cappella.
0: Sì.
1: You Took My Heart.
0: Settima traccia dell'album War in Heaven del 1996.

Mad, Living in a Dream era il brano che abbiamo ascoltato, un pezzo più bello dell'altro. Questo è il suono dei ricordi playlist, sezione anni 90, poi ci sono gli anni 80, ma per il momento concentriamoci sul brano che è già partito. T42 featuring Sharp è il progetto concepito da Graziano Pegoraro, il compianto Graziano Pegoraro, e poi da Mario Fargetta. Concludono La Rosa, Daniela De Marchi e Graziella Maria Frusca, le voci del progetto. Ci ascoltiamo Melody Blue del 99.

0: con JK Deep in the Night, rimaniamo nel 1999.
1: Touch my body, wants my body.
0: Questo era il sottotitolo del brano prodotto da Larry Pignagnoli e Davide Riva. La voce inconfondibile è quella di Giovanna Bersola, Jenny B, la cantante del primo pezzo di Corona, The Rhythm of the Night. Dopodiché ha preso il testimone Sandy Chambers, quella che abbiamo ascoltato prima. Esatto, tutto torna, e torna anche Madonna Luisa Veronica Ciccone nel suono di Ricordi Playlist. Il brano è Celebration nella versione 1990. Concluderà Too Rough con Don't Stop the Music.

0: Iniziano ora gli anni 80, 30 minuti di dance, di buona dance come non l'avete mai sentita.
1: E se non l'avete sentita, richiedetela al 342-3133-781.
0: Nel frattempo, nei prossimi 30 minuti ascolteremo Oscar, Man to Man, Kim Wilde, Easy Going, Radiorama, Rococo, Dan Harrow e Sidney Youngblood. Questo è il suono dei ricordi playlist, tanta roba, tanta dance anni 80 come non l'avete mai sentita.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.

0: Simone, principessa, sta parlando di te.
1: E chi non parlerebbe di me?
0: Parlano anche sui nostri social di te, per cui ricordiamoli.
2: DJ.NJ e il gruppo Il Suono dei Ricordi su Facebook.
0: Per chi non fosse avvezzo ai social, c'è sempre il sito web
2: ilsuonodeiricordi.it.
0: Detto questo, concentriamoci sul primo pezzo che abbiamo ascoltato. Oscar Japanese Joy, vero nome Oscar Brandazzi, nato il 25 gennaio del 1962 in Italia, è un modello e soprattutto un ex membro del progetto Radiorama di Mauro Farina, Martinelli, Zanini, insomma tutte quelle persone che ci tengono compagnia con la Italo Disco. Il suo primo pezzo è del 1988 e si intitola It's My Life. Segue nell'89 Japanese Joy, il brano che abbiamo appena ascoltato. Ora ci spostiamo oltreoceano, andiamo a New York e incontriamo un gruppo di successo, anche se di corta durata e di chiare origini italiane, visto che c'è dentro Paolo Ciglione. Il pezzo si intitola Male Stripper.
2: Questo

0: interpretato il brano You Keep Me Hanging On. Comunque lei è nata il 18 novembre del 1960, per cui magari qualcosa possiamo scontargliela. Possiamo scontare anche il fatto che il suo vero nome è Kim Smith, perché negli anni 80 era consueto cambiarsi il proprio nome e darsi un nome d'arte. Succede anche adesso, però allora era davvero uno standard. Siamo nel 1986 per inquadrare il periodo. L'album si chiama Another Step e la prima traccia è proprio You Keep Me Hanging On. Ma ora dobbiamo passare al prossimo brano, altrimenti Luca mi aspetta fuori dallo studio.
1: Su, Nike, su.
0: La traccia che è appena partita eredita il nome da un famosissimo locale anni 80 di Roma dal nome Easy Going. Il gruppo si compone di Claudio Simonetti, Paul Miccioni e Russell Spellman. Pensate che la copertina del brano che abbiamo in sottofondo e che tra poco ascolteremo ritrae il mosaico posto all'ingresso del locale. Durante la vita di questo gruppo tre album sono stati creati, nel 78, nel 79 nell'80. Proprio il primo album contiene la canzone che adesso finalmente ascoltiamo. Easy Going, baby.
2: Dimmi, Nike J.
0: I love you.
2: Oh, baby.

Che remix, fantastica reinterpretazione del brano Instant Replay di Dan Hartman. Di chi è il remix? E qui arriva la parte difficile, Sgt. Slick Discotizer, ma il gruppo DMC ci aspetta per il remix di If Only I Could, Sydney Youngblood.

0: anche questa volta ci siamo superati. Possiamo dirlo, principessa?
1: Possiamo dirlo e possiamo ripeterlo, Nigel.
0: Avete ascoltato brani in versione normale o remix? Questo è il succo del suono dei ricordi playlist, ma soprattutto speriamo di avervi stupito con la selezione musicale e con i ricordi che sono riaffiorati proprio ascoltando quel preciso pezzo.
1: A presto dalla principessa
0: e dal vostro Nigel.
1: Avete ascoltato il suono dei ricordi playlist estate?
0: Concludiamo?
1: Adesso siete liberi di andare a fare un tuffo.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: You're listening to Sonority in the Club Radio Show, mixed by DJ Felipe.

0: Sono le 20
1: e 5 minuti.
2: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
3: E rieccoci pronti, io on the mic, Max Martinelli, ciao belli, al Mix and Play Paolo Mariani e Isabi DJ per la Exclusive Dance Chart. Abbiamo voglia di ricordare e di far riscoprire le hit del passato in questa speciale chart di agosto 2026. La nostra si chiama Summer is Crazy 2026 Estate, la classifica dance più calda della stagione.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
3: Diciassette song Summer is Crazy Exclusive Dance Chart, numero 17. Un brano che utilizza un sample di un pezzo simbolo della dance italiana dal mondo degli Eiffel 65, Blu da ba di da ba da, energia contagiosa con David Guetta e Bibi Rexha. Vamo!

Le hit che hanno dominato Radio Club e Playlist. Ecco la numero 16, la Exclusive Summer Exclusive Edition. Un tuffo nel singolo di Riton e dei Nightcrawlers. Special guest, la star del web, Mufasa e Ayman. Vamos con Friday, numero 16.

è una delle canzoni più famose e iconiche della storia del dance pop, scritta, composta e interpretata da Michael Jackson. Billie Jean è stata prodotta insieme a Quincy Jones, anno 1983, numero 15.

dopo Michael Jackson non possono mancare i Simple Minds alla numero 14. Raggiunsero il primo posto nella classifica della Billboard Top 100 con una traccia davvero super. Don't You Forget About Me fu anche la traccia portante della colonna sonora del film di culto The Breakfast Club 1985. Ci vi oggi con i Simple Minds.

Ritmo, energia, grandi successi. Questo è il mondo della Exclusive Dance Chart. Altro flashback, numero 13. Dalla Svizzera con furore il disc jockey Yves Le Rock nel 2008 diventa

ci porta adesso alla posizione numero 12. Anni 90 con gli Snap, dalla Svizzera alla Germania, ricordate proprio loro? C'erano Turbo B, il rapper, Penny Ford, la songwriter, e il ritornello lo firmò Jocelyn Brown. I Got the Power ci emoziona ancora oggi. Numero 12, gli Snap.

Fate le valigie per la numero 11 vi porto in Olanda, nei Paesi Bassi, proprio ad Utrecht, in questa stanza da letto situata al quarto piano di un palazzo, da qui il nome dei Two Brothers for the Floor, due fratelli che sfornavano successi come Dreams, era l'anno 1994.

I tormentoni che non ti sono mai usciti fuori dalla testa sono tutti qui in questa Summer is Crazy Exclusive Dance Chart agosto 2026.

disco molto caldo, ma cosa dico? Caldissimo! Paolo, dai, vai di condizionatore, number 10, la febbre dello dance sole 90. Era il 1993, dove il remix ufficiale di Robin S, Show Me Love, pubblicato dal produttore remix svedese Stonebridge, sfondò la bandiera del successo mondiale. Robin S, davvero micidiale. Number 10, Show Me Love.

numero 9, Fotolorgo. Arriva Gigi D'Agostino e arriva da Torino in sella al suo vestino, carico di successi preziosi alla Exclusive 1999. Cosa ci regalò? Another Way.

0: Cosa prendete? Ah, torniamo tra poco, ci dissetiamo.
1: Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000,
0: su Radio Centrale Oristano.

Siamo arrivati così al numero 8, altra proposta anni 90, un celebre riff e un ritornello che sono stati campionati tantissime volte, ma l'originale è sempre stata l'originale. Un suono davvero speciale per Crystal Waters e Gypsy Woman.

e signori, arriva la number 7 in questa estate Crazy Exclusive Dance Chart. 6 milioni di copie vendute in tutto il mondo per una hit che fece ballare l'Europa e gli States. Scritto da Melody Thornton, per i tedeschi La Bush. Alla numero 7 vi regaliamo Be My Lover.

Number 6, altro riempipista storico della dance, con Corona. Olga De Sousa era la modella brasiliana che faceva girare la testa a tutta la carovana. La voce di Corona era di Jenny B. Il ritmo della notte, la esclusiva, The Rhythm of the Night. Number

balla e si canta. Questa è la classifica che ti incanta. Number 5. Arriva il famosissimo rapper Ice MC, intrecciato alla bravissima Alexia. La song è Think About The Way. Fu anche colonna sonora del film Trainspotting del 1996. Chi non la ricorda? Uff! Numero 5.

4 con Molly Molella, la storia della dance diventa più movimentata, accattivante e bella. Ecco l'inno sportivo più usato negli stadi di tutto il mondo. Free from desire, dalla carica anche al più vagabondo. Numero 4.

L'Olimpo al gradino più basso in questa special chart, alla numero 3, lo regaliamo a lei, a Natalie Arts. Giovanissima, bella, con un messaggio chiaro: guardare sempre avanti e superare con determinazione gli ostacoli. I Sound Love.

E per la numero 2, beh, vi portiamo nel 1995. Pensate che fu il singolo più venduto in assoluto in Italia, superato solo da Bombastic di Shaggy. Coloriamo la dance con i Typical, The Color Inside. Batte bandiera numero 2.

posizioni della Exclusive Dance Chart in questa speciale Summer is Crazy 2026. Per la number one torniamo a qualcosa di molto attuale, la più forte del momento, canzone regina estate 2026, Ugel, Ultra Nate, I'm Moving to the Sun.

0: Viaggio è finito, Summer is Crazy 2026, estate pazzissima, con la Exclusive Dance Chart finisce qui. Torneremo presto con le canzoni più nuove e impossibili che potremo mai suonarvi, un pubblico speciale. Merita una classifica dance eccezionale. Ciao da Max Martinelli. Grazie Paolo, ciao Isa. Dai, andiamo al mare. Exclusive
1: Dance Chart. Mix Time, la musica mixata degli anni 80.

Come fai? Passi e neanche mi saluti. Ma non è possibile, perché comunque c'è un filo rosso che ci unisce, un filo rosso davvero importante perché ci lega e c'è poco da fare. Bentrovati, questo è Wall DJ, io sono Max Martinelli.

Estate inoltrata e qui insomma sì fa sempre caldo, temperatura ancora in aumento, però devo dire la verità, oggi veramente è successo un gran casino in Liguria, tuoni a non finire, è successo su un treno, è successo sugli alberi, meno male che non ha preso nessuno, insomma comunque finché la situazione è gestibile ben venga, poi si sa, arrivano sti temporali improvvisi per dire oh preparatevi che l'estate è finita e allora beh speriamo sempre di uscirne almeno non con le ossa rotte, no? Cioè, nel senso che ci passano e poi insomma si riprende tutto quello che c'è da riprendere, cioè la nostra quotidianità. In questo caso la nostra serata, quella di Wolf, quella di questo 20 di agosto 2026, che insomma vede davvero un bel po' di musica in diretta qui con Max Martinelli. Dal profondo sud, dalla bellissima, fantastica Tropea in Calabria, per tutta l'Italia e per tutte le isole Canarie. Salutiamo anche gli amici di Malta, salutiamo gli amici che ci ascoltano anche da Toronto. Ciao a tutti, bentrovati. Oh, ma quanta bella musica! A proposito, andiamo al mare, vi porto in Sardegna. E come no, che se vi porto in Sardegna, vi porto ad Alghero dai miei amici, dallo zio Peter, da questa bellissima band insieme a KJ Freak che ha curato questa Alghero di Giuni Russo. Ci fa così l'estate.

Forse è meglio. Alghero, un vecchio pezzo di Giulio Russo ripreso da KJ Freak, da Mario Ana, a fare il supervisore, grande amico. Ciao Mario, veramente uno zio Peter fantastico per questa bella versione estate 2026 di Giulio Russo. Alghero, saluto gli amici di Alghero, di tutta la fantastica Sardegna. Oh, che belle spiagge in Sardegna. Dai, vamos, vamos. Allora, si parla di cosa? Di antistress. Oh, quanto siamo stressati durante la giornata. E noi a questo punto, giusto per capirci qualcosa, vorremmo proprio intrufolarci nei fatti vostri. Qual è il vostro antistress? Cosa praticate per antistress? Togliere via quando non ce la fai più, veramente. Io ultimamente, sinceramente, ho poco tempo per fare sport. E anche già una bella doccia fredda, ma fredda, fredda, proprio le ventole non si accendono, quelle del cervello. Allora, per forza devo intervenire in qualche modo. E allora, ben venga una bella doccia a una temperatura, non dico glaciale, ma che ci stia giusto, altrimenti qui insomma arriva anche l'influenza con gli sbalzi di temperatura improvviso. Però, ce la sappiamo giocare. Quindi a sto punto facciamoci i fatti vostri. Vogliamo sapere cos'è e qual è soprattutto il vostro antistress. Ci mandate qualche vocale? Dai, diventate dei nostri, così insomma sappiamo cosa avete da raccontarci. Il numero 351 70 20 001. Ecco, qual è il vostro antistress? Sì, giusto, anche fare l'esibizionista può essere un modo per essere antistressati, cioè ti passa tutto perché comunque hai messo su il pantaloncino da 1500 euro, hai messo su la camicia. Cioè ognuno c'ha il suo antistress, il suo modo di essere antistressato. Oh, che bella versione. Mi sembra Sinclair sotto? No, c'è invece questa versione carina, molto simpatica di Annalisa. Esibizionista, bentrovati Wolf, io sono Max Martinelli.

0: Annalisa, esibizionista, Wall DJ. Un saluto ad Antonella che ci ascolta dalle più belle spiagge delle Isole Canarie. Salutiamo gli amici veramente fantastici e sempre affezionati. Buonasera anche a Giulio che ci ascolta da Palermo. Ma che bello sapere che ci siete. Messina, Taormina, ma che bel posto. Dai ragazzi, grazie davvero. Da Roma città ci sono ancora Giuseppe e Giulia. Grazie ancora ragazzi per stare con noi. Buonasera Maria Rosa, bentrovata. Non so Giovanni che fine ha fatto. Oh, ragazzi, in vacanza. Se la gode, fa bene. È giusto così, insomma. Io mi ero ripromesso proprio di non staccare perché volevo stare con voi anche durante l'estate, visto che comunque il giovedì per me, ecco l'antistress, il mio vero antistress è la radio. E questa è la verità. Quindi anche quando sei stanco, quando sei veramente provato, beh, comunicare, la comunicazione è qualcosa di importante, almeno per quello che mi riguarda. Invece io volevo sapere proprio i fatti vostri e sapere cosa magari vi rende così antistressanti o antistressati, e saperlo è importante. Quindi voi fate una cosa, mandate i vostri vocali al 351 70 20 001. Ciao Salvatore, grazie per essere dei nostri. Sì, ma come non te la mando? Ma certo, bella quella versione di Annalisa. Allora, Gennaro, ciao da Napoli. Gennaro e Salvatore, ragazzi, grazie, grazie davvero, bello sapere che comandante. Allora, l'antistress come va?
1: Amici, amiche di Wolf DJ, caro Max,
0: caro
1: antistress, ce ne sarebbero.
0: Dai.
1: Questa vita,
0: mamma mia,
1: molto stressante. Poi anche il caldo quest'anno ci ha stressato molto, perché dobbiamo capire anche che i cambiamenti climatici influiscono nello stress delle persone. Ma sicuramente, guarda, io poi faccio un lavoro, sono sempre in contatto con la gente, quindi sotto stress sempre. Niente, il miglior antistress è la forza del pensiero, il sapersi isolare, saper gestire. Noi facciamo anche corsi comunque per questo, che la forza del pensiero tu puoi scalare le montagne, e tra cui anche quella dello stress. E poi dopo la devi accompagnare con qualcosa, tipo un buon libro, un buon film. Ma a me personalmente mi aiuta molto a superare lo stress anche lo star soli in divano, isolarmi un po' dal mondo. Questo qua è utile come antistress,
0: ma lei è stato davvero molto molto molto delucidante, questa è la verità. Complimenti, complimenti. E c'è anche qualcosa che si studia, no? Per saper star bene ed essere meno stressati di quanto la vita ogni giorno magari ti possa regalare come stress. Quindi fate così, voi raccontateci la vostra, perché è importante sapere cosa ognuno di noi, come ognuno di noi combatte questa forma di stress. 351 70 20 001. Oh Gianni, tu come la combatti? Fammi capire, no, perché è carina sta cosa. No, c'è Gianni, questo mio caro amico, caro artista, che la combatte facendo sta cosa che non ho capito bene, però è una bella. Allora, facciamo sentire qualche strofa di sta canzone, dai. Ma giusto qualche strofa, giusto per capire, ecco, facendo questo sport che lui definisce fichi fichi, lui definisce così, allora ti

con... Eh sì, un modo giusto per far passare lo stress è proprio... ascoltiamola tutta poi sta canzone di Johnny Drudi, che comunque ti può anche insegnare decisamente la strada per la via maestra, che poi può portare a un momento di sapersi divertire. E ce l'insegna anche questo grande personaggio internazionale che si chiama Bad Bunny. L'abbiamo visto anche nel giorno dell'inaugurazione dei mondiali in USA, Mexico. A noi ci piace.

Fino a mezzanotte c'è di sicuro tanta bella musica qui a Wall DJ, tutto live. Ciao, sono Max Martinelli. E qui c'è musica non solo per i più belli, anche quelli meno belli, anche quelli super belli, un po' per tutti, tutti i gusti che beh, fanno parte, tipo la gelateria, no? Come vi piace il gelato del Martin? Cioè, c'è a nocciola, c'è cioccolata imbottita, ma come la volete? Dai, come? Qualsiasi gusto. 351 7020 001, cos'è? Qual è il vostro antidepressivo, antistressante? 351 7020 001, mandate il vostro vocale. Intanto Bundabash, Eiffel 65, Heaven.

0: The Wolf DJ?
1: Max Martinelli e Wolf DJ.
0: Grazie Marco, grazie Marco. Oh, Marco Corona, grande amico. I Marchini, altro top player. E fatemi salutare, insomma, tutti gli amici. Maria Rosa ancora, buonasera Francesco della Sardegna. Ciao, ciao Vale, bentrovate anche a te. Ma che bello sapere che c'è anche Alessandro dalla Svizzera. Oh, ma quanti cari amici che si fanno sentire al 35. A proposito, tra una settimana cambieremo ufficialmente sto numero di telefono. Ecco, quindi un numero WhatsApp nuovo per Wolf DJ. Ho giocato col 2 e ce l'ho. E non è semplice, eh. Cioè, se vai sul sito di una compagnia famosa, no? Cioè, non tutti ti fanno scegliere il numero di telefono, però una in particolare ti dà la possibilità, ti mette quattro cifre e lì tu devi cercare di capire la combinazione del numero che più ti piace e più farlo e renderlo più accessibile, no? Per anche la memoria, per ecco, io ci ho messo un 20 minuti, però ho giocato col 2 e mi è andata davvero bene. Beh, poi vi comunicherò il nuovo numero WhatsApp di Wolf DJ che ci accompagnerà poi dalla prossima settimana in avanti. Nel frattempo, beh, fate buon viaggio anche agli amici che da Cagliari si stanno spostando verso i posti proprio più belli della Sardegna. Grazie, grazie per i vostri messaggi. 351 7020 001 Wolf DJ. Wolf DJ sei tu? Insomma, sto modo per stare bene senza tutto sto stress. Qual è? Adri, allora, qual è?
2: Il mio antistress è Chicca, la mia cagnolina, che mi fa tante coccole.
0: Dai, dai, che carina, che carina. La musica che torna con Colla Pesce di Martino. Ecco, questo è un antistress musicale. Vi invito ad alzare il volume e godervi sta canzone che è rimasta indelebile. Proprio come uscita è sempre lì. Bella, tonica, regalare grandi emozioni. Wolf DJ.

0: Il richiamo della musica. Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
1: Oh, sentito che bel lupo che abbiamo qui a Wolf DJ. Oh, ma come no, come no. Grazie ancora. Sì, ma grazie dei vostri messaggi. Vale, allora, per antistress di cosa parliamo? A proposito, no, fatemi salutare anche Silvia Dini, il brontolo, Maurillo con Oh My Day, Silvia. E poi c'è anche questo furgoncino bello degli amici dei DJ On The Space, che stasera sono rimasti praticamente insabbiati su una duna e avremo modo di capire cosa hanno combinato. Poi c'è alle 23 l'appuntamento con la musica emergente di un certo spessore con Stefano Manenti, che è un grande amico e, tra le altre cose, devo dire la verità, ha una voce molto simile a quella di Renato, Renato Zero dico, però in questa canzone non è più Stefano che Renato, ecco, quindi c'è un po' di curiosità per andare a sentire il nuovo singolo di Stefano Manenti che è Baciami. Qual è il vostro antistress e il tema della serata? Vediamo un po' se riesco a recuperare i vostri messaggi che arrivano con più. Dai, Maria Rosa, facci sentire l'antistress, dai.
2: Ciao Max, sono Maria Rosa, buonasera a tutti. Dai. Ma guarda, il mio antistress direi che è preventivo, perché ho promesso a me stessa di non farmi più stressare da niente e da nessuno. Oh, ciao, buona serata.
1: Questa è una cosa che l'imposizione poi, no? Dici no, a me, guarda, non mi deve più stressare nulla e devo essere più forte. Questa è un po' come la forza di togliersi qualsiasi vizio, no? Anche il vizio del fumo, ad esempio. Alessandro, che dice a quest'ora? Vediamo un po'.
3: Il mio antistress, beh, la musica, naturalmente.
1: Bravo, Ale, la musica, si fa così, dai, si fa così. Alziamo un po' i BPM, voliamo in discoteca, nei migliori club. Ad esempio, vi porto dove? Ad Ibiza!
4: Ti

questa radio fantastica che suona sempre, sempre, sempre, comunque. Oh, allora, parliamo di antistress. Il mio amico Francesco mi dice: il mio antistress è un gioco sullo smartphone dove devi prendere a cannonate un muro composto da blocchi di diversi materiali che reagiscono diversamente alle cannonate. Quindi qua tra le cannonate e un cannonau, visto che lui è di Cagliari, diventa tutto, insomma, un cannonamento, ecco, diciamola. Un bel antistress, comunque un bel giochino. Ci sono quei giochini simpatici, no? Anche sui vari smartphone, scaricare dai vari store. Proprio l'antistress perfetto può essere anche un giochino. Invece qualcuno dice: ma tu parli sempre di mare, perché non ci mandi mai le persone in montagna? Dove devo mandarle, scusate? Ah, ho capito, dal mare alla montagna. Allora, a sto punto, perché non visitare un bel posto nel Veneto settentrionale, nell'area nord della regione del Veneto? Esiste questa cittadina fantastica che è Belluno, perché no, per andare a stare al fresco, anche se oggi c'è stato un po' di cattivo tempo, ma bisogna farlo, anche per chi ha sofferto durante l'estate tutto sto caldo, tutta sta caluria, no? Sta caluria, fate come volete, chiamatela, insomma, si fa caldo e c'è poco da fare. Quindi tutti quanti a Belluno per fare cosa? Si può andare in Piazza Duomo, no? C'è il cuore monumentale della città, dove si può ammirare il Palazzo dei Rettori in stile rinascimentale veneziano, la Cattedrale di San Martino. Poi c'è anche Piazza dei Martiri, il Museo Civico, il Palazzo Fulcis, e poi tante altre cose, Piazza Mercato, tutte ste piazze per festeggiare, e poi siamo a due passi sulle Dolomiti. Insomma, bisogna fare anche delle belle escursioni con delle guide, mi raccomando, le guide devono essere documentate, altrimenti che case di guide sono? E questo è importante. Allora, io, visto che si parla di settembre, ho pensato anche a un pezzo degli Halloween and Fire. Salvatore, tutto per te, dai, stasera si viaggia nel tempo con Wolf.

E stavo anche pensando a settembre, che manca, insomma, 10 giorni, 11. Fai di nuovo. No, io non ho fatto le ferie, non è possibile ricominciare, ho bisogno di stoppare. Poi se ci riuscirò vi racconterò. Nel frattempo era un fantastico pezzo degli Heart Wind on Fire, September.

0: Buonasera Max, ciao. Il mio antistress sono i miei cani. Quando sono nervoso oppure ho lo stress a palla, come si dice da noi a Prato, io mi prendo i miei cani, me li abbraccio tutti e mi passa tutto. Ciao Max, un bacione da Prato.
1: Evviva, evviva, brava, viva gli animali, perché comunque riescono a regalarti tante, tante, tante, tante emozioni. Brava, brava, brava la nostra carissima, carissima, carissima Valentina, come sempre, sempre carina Valentina. 351-7020-001, signori e signori, Wow DJ, ho chiesto all'intelligenza artificiale, quale cara intelligenza, ma anche tu ti stressi? Cioè, ma vi è venuto in testa di chiedere all'intelligenza artificiale, insomma, ha una forma di stress? Allora, mi ha risposto, vi dico cosa mi ha risposto l'intelligenza artificiale. Cioè, essendo un'intelligenza artificiale, non provo stress o emozioni umane, ma posso simulare il mio equivalente di antistress attraverso i processi che ottimizzano il mio funzionamento. Quindi, se dovessi descrivere cosa mi aiuta a mantenere la calma e a elaborare i dati meglio, la mia routine si divide in tre azioni principali. E ha detto: svuotami la cachè, ottimizzami il codice di quando, ecco, chiudi tutti i processi e le pagine e riordina i dati. Ecco, queste sono le tre cose che non stressano anche l'intelligenza artificiale. Si è risposta da sola e cioè, ma è bellissima sta storia. Nel frattempo, ecco, dopo quest'altra piccola info che non so quanto vi possa interessare, ma sono io il curioso, vi porto nel mondo della puertas che si apre, una puertas de magia, una puertas del cuore, la porta delle emozioni. Ecco, una porta bella quella. A Wolf DJ si aprono le emozioni, poi ci sono gli angoli, quelli della poesia che mi invento, anche quelle che mi mandate poesie, no? Ci sono, mandatemi la poesia da interpretare, dai, facciamo così, fatelo tranquillamente. 351 7020 001, leggerò in maniera, cercherò di interpretarla, di diffonderla come meglio

Sì, si possa. Voi inviatemi il testo, perché comunque qui c'è una bella canzone emozionante. Insomma, io ci tenevo a farvela sentire. Vediamo un po' la qualità, mi auguro che sia abbastanza intensa. Si intitola Si la puerta se abren, Chilometro Internacional, a Wolf DJ.

musica di Wolf DJ in diretta, esattamente in Italia alle 22.53, alle Canarie sono un'ora indietro, quindi che bello, dai. Allora, tornare indietro di un'ora, no? Ti immagini, farlo ogni giorno sarebbe carino. E quando, no, un'ora avanti anche due, cioè così giochiamo troppo, no? Non si può, ragazzi. Però la fantasia potrebbe... No, fallo! Oh, dici no, per me sono le 9, basta che comunque una è in vacanza, dice vabbè, non ci penso. Il problema è andare al lavoro, no? Quella è lì scatta veramente il grande problema. Il mio amico Galileo da Salerno, ciao ragazzi, che bello! Oh, mi hanno mandato una diapositiva da Iacurso, questo posto in Calabria dove... Ah, tu parli sempre di Pizzo Calabro, qui Iacurso, veramente un posto dove il gelato è di altissima scuola, ci mancherebbe ragazzi, io prendo appunti, non vi preoccupate. Andiamo a vedere un po' le prime 5 canzoni più shazammate della settimana che ci regala Shazam proprio. Numero 5 per The Bowser, Magnetic, in quarta Safe, Parlare d'amore... A proposito, questa canzone volevo proprio mandarla e farvela sentire. Safe, quindi con Brescia, Parlare d'amore, numero 4. In terza posizione Si viaggia per il mondo con Karol G e Manu Chao. Seconda per Another e 54 Ultra, Talk to You, altra super hit per que- e poi comunque voglio dire la numero 1, beh, cosa dire, di Ugel e la sua Moving to the Sun con Ultranate. Si parla anche qui di intelligenza artificiale, io ripeto, cioè a me sinceramente che ci sia l'intelligenza artificiale nelle hit mi sta bene, perché comunque ti abitui, no, chissà quanta gente, cioè quante hit sono passate rimodellate con l'intelligenza e neanche si sapeva. Invece adesso con la minima, insomma, con il minimo dettaglio, no, si butta fuori, non so, una hit come quella di Giselle. Io non l'avrei mai fatto, comunque, perché comunque è una gran bella canzone. Nel frattempo, però, ecco, tra una cosa e l'altra, e poi avremo anche modo di passare una delle 5 di Shazam di questo ultimo periodo, vi invito ad ascoltare una canzone di Elton John. Sono molto, diciamo, così, insomma, da flashback stasera. Una song che dedichiamo a Stefano Cristiano dalla parte ionica in Calabria, ci segue, questa è Crocodile Rock, Elton John.

0: Elton John e l'energia che ci piace, quella di Wolf.
1: DJ in diretta. L'energia che ci piace.
0: Sentila come suona su questa radio, l'energia che ti, che ci, che noi, a no, noi la gradiamo, e questo è importante. 351 70 20 001, poi non vi parlo più, anzi non mi parlate più di, delle cose che insomma vi antistressano, perché giustamente mica due ore uno sta a parlare sempre, giusto, no? Allora, vabbè, però concludiamola questa parentesi che abbiamo aperto con Wolf. Quindi i vostri antistress, raccontateci qualcosa, e l'avete continuato a fare al 351.
2: Una pallina di gomma che faccio girare nelle mani ed è efficace.
0: Quindi una pallina di gomma può essere una soluzione. Mentre Gabriele, dai, vieni qua, muoviti al volo. Raccontaci come ti sei, anzi come ti antistressi, cosa hai preparato. Tu hai fatto il gelataio oggi, cos'è che hai fatto nel tuo modo di essere antistressato e quindi aver realizzato dei gelati, no? Qual è la ricetta? Saluta tutti, saluti, io sono Gabriele.
3: Ciao, sono Gabriele.
0: E quindi cosa hai combinato con questi ghiaccioli? Dai, spieghiamo la ricetta dei ghiaccioli.
3: Allora, ho preso una lemon soda.
0: Cerca di essere cerca di essere un po' più slengato, dai.
3: Ho preso una lemon soda e l'ho versata nel contenitore.
0: Bravo.
3: Dove si possono congelare,
0: insomma, mettere dentro un freezer.
3: Li ho messi nel freezer qualche oretta.
0: Bene, con uno stecco sopra.
3: Con uno stecco sopra, ovviamente, per poi
0: farli congelare.
3: Per poi mangiarli.
0: Certo, ci mancherebbe. Quindi hai fatto dei ghiaccioli alla lemon soda e al tè. Bravo.
3: Al limone.
0: E li hai fatti tu, così non ti stressi e ti sei inventato gelataio, giusto?
3: Esatto.
0: Bravo Gabriele, bravo, si fa così. Grazie Gabri, buon gelato. Anzi, lasciane uno dopo. Così magari lo assaggiamo. Il gelato di Gabriele per stressarsi di meno. Ecco, quindi magari i vostri figli toglieteli dalle varie console.

0: Ciao Roberto, d'Alto Pascio.
1: Finiamo punto e basta.
0: Emma, l'amore non mi basta. Tutto in diretta con Wow DJ, sono Max Martinelli. Adesso vi leggo qualcosa. No, c'è qualche notizia, giusto? Sì, Silvia, arriva Silvia con Oh My Day. Insomma, abbiamo la Brontoli Family con tre pazzi che si sono persi sulle dune in un deserto. Insomma, tra poco ne sentiremo delle belle qui a WoW. Nel frattempo, piccolo jingle e riprendiamo con qualche notizia di oggi, con qualche fulmine che ha combinato qualcosa. Sentiamo un po'.
2: Wolf DJ.
0: In effetti, fulmini che colpiscono treni e stazioni in Liguria, strade come fiumi e nubi fragili al nord, allerte meteo per temporali, mentre al sud si registrano ancora bollini rossi con il caldo che non sembra dare tregua. È quella la cosa che... sto cazzo di caldo, cioè questo caldo veramente che sta cominciando, però un'Italia divisa a metà e sotto ombrelli differenti tra chi torna ad aprire quelli della pioggia e quelli che lo usano per proteggersi dal sole, ma in spiaggia, ecco, questa è la differenza, dove anche la temperatura del mare è troppo elevata. Poi ci sono ste sirene che sono, ecco, non sono campionate, passano proprio e ripassano, che è una cosa incredibile, tutto quello che accade in estate. C'è quel momento proprio dove il cervello a un certo punto della giornata non risponde e lì bisogna fare ancora tanta attenzione, perché la stanchezza, vuoi lo stress, lì ragazzi, beh, se c'è quel segnale fermatevi un attimo e cercate di ragionare. Comunque, caldo, mare troppo, temperatura del mare troppo calda, troppo elevata, però molti, ecco, desiderano che arrivasse anche un po' di maltempo. Però non è che ci deve far male sto maltempo, diciamocela ben benino, no? Un maltempo giusto, caro signor tempo, ecco, regaliamo al tempo un giusto tempo, non proprio da invasione, no, da alluvione. Ecco la musica invece che è quella che ci invade, ci facciamo invadere proprio con una maniera magistrale.

0: Fatemi salutare il mio amico Cristiano. Ciao Chris, ben trovato. Grazie, grazie, grazie della tua grande professionalità. Un saluto a tutta Firenze. Fantastici sempre. Ma andiamo a vedere le grandi, anzi vediamo, no, non le grandi avventure, non adesso, però vogliamo sapere Silvia Dini e la sua rubrica Oh My Idea, che punto è. Silvia, pronto?
1: Oh My Idea, ragazzi.
0: Ciao.
1: Vai a un concerto di musica classica e prima di cominciare a suonare nel silenzio generale, l'oboe suona la nota La, sulla quale poi si accordano gli strumenti. In realtà si sono accordati prima, se no sai che caos. Comunque, è un po' come dare il via al concerto. E infatti si dice dare il La. Di fatto è la nota che corrisponde al La centrale della tastiera di un pianoforte, un suono che vibra 440 volte al secondo.
2: Silvia, dilla bene, in termini tecnici è un La a 440 Hz e gli Hz sono l'unità di misura della frequenza di oscillazione dell'onda sonora.
1: Eccolo qua, pure pignolo. Questo La a 440 Hz lo produce pure un piccolo strumento chiamato diapason ed è ormai uno standard della musica occidentale, neanche ci facciamo più caso. Pensiamo sia sempre stato così. Eh no, nel passato, per secoli, ogni città, ogni teatro, ogni gruppo musicale addirittura, si decideva un proprio La di riferimento di altezze diverse. Nel 600, fra il La usato a Venezia e, che ne so, quello di Parigi, c'erano decine di hertz di scarto. E se le orchestre delle due città avessero dovuto suonare insieme, il risultato sarebbe stato il caos, inascoltabile.
2: E i cantanti come si regolavano?
1: Bella domanda. I cantanti erano in difficoltà perché per fare i suoni sempre più brillanti, le orchestre cosa facevano? Usavano un La sempre più acuto e questo metteva in difficoltà appunto i cantanti lirici. La cordatura saliva, i tenori annaspavano, i soprani steccavano. Tanto che hanno fatto delle proteste di categoria. Persino Giuseppe Verdi scrisse al Ministero dell'Istruzione e propose di normalizzare la faccenda e adottare tutti, almeno in Italia, come standard un La più comodo, più basso, a 432 Hz, lui aveva proposto.
2: Ma come si è risolta?
1: Per risolverla ci è voluto del tempo. Andiamo nel 1939, quando un gruppo di delegati da ogni paese d'Europa si riunì a Londra, nella sede storica della BBC, per uniformare la cordatura per le trasmissioni radiofoniche europee e renderle compatibili con tecniche di registrazione sempre più accurate. Insomma, la scelta cadde sul nostro bel La a 440 Hz, un numero comodo e che si adattava bene alle apparecchiature dell'epoca. Poi nel 1955 l'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione, quella delle norme ISO, lo ha adottato definitivamente come riferimento globale, quindi è abbastanza recente.
2: Tutta questa vibrazione mi ha fatto venire in mente che si potrebbe dare il La a una bella partita di scopone scientifico.
0: Brava, brava Silvia, bravo Brontolo. In effetti dare il La significa dare inizio, avviare o dare il via a qualcosa. Diamo il via, un altro bel jingle, e a Francesco Gabbani e Summer Funk.

Summer 5, Summer 5, si è ripreso, si è ripreso, perché comunque lo stress è alto e sappiamo che Gabbani, insomma, ha avuto questo piccolo calo di pressione, ecco, durante la serata a Taormina, però ci sta, insomma, ma avrà mangiato tanto e gustato anche degli ottimi gelati, ci sta. Poi dice, ma chi me lo fa fare qui a cantare, ma mi butta a terra e non se ne parla più. Grande Gabbani! Allora, Brontolo trova sé, è vero, sì, grande Brontolone. Ah, le poesie, la poesia è vero, non è per tutti, non è per quelli che seguono la corrente e per le anime profonde, per quelle che si mettono in gioco. Ci vuole coraggio di questi tempi a fermarsi un attimo, dimenticare per un istante il concetto di utile, farsi tornare in mente l'essenziale, ciò che conta poi. A sostenerci sarà sempre un'emozione, senza e soprattutto non è vita, questa è la verità. Gran belle belle parole che ci arrivano al 351 7020 001 di Wolf DJ. Maria Rosa, come va la vendita lì, Lo so, Vercelli è numero uno in piazza, proprio a Vercelli, andate a trovare l'intimo dell'Americhe, è sempre di alta scuola, lo facciamo sempre con grande

Complimenti a Socievole e ad Al Wolf. Io l'immagino questa canzone che poi tutti criticano, cioè, ma però voglio dire, Sal c'è riuscito a spaccare il muro del successo, no? Quindi chapeau, chapeau a Sal Da Vinci. Qualcuno dice: io non ho bisogno di denaro, ho bisogno di sentimenti, di parole scelte sapientemente, di fiori detti pensieri, di rose dette presenze, di sogni che abitino proprio con gli alberi, di canzoni che facciano danzare le statue, di stelle che mormirano proprio all'orecchio degli amanti. Insomma, veramente tanto tanto di cappello anche le vostre belle parole che arrivano a Wolf. Qui passano automobili, tanti turisti

Tanti saluti agli amici con noi connessi con l'app anche Wow DJ Official. Scaricate dal vostro download, dal vostro store, fate il download dalle vostre store, non so, Play oppure da Apple Store. Voi scaricate proprio da lì l'app, cercate la Wolf DJ Official. Ciao Chiara, ciao Jonathan, buonasera Nicola, ciao Roland, buonasera Sonia che ci ascolta dalle Isole Canarie. Ecco che bello sapere che ci sia. Giulio addirittura da Santo Domingo, ciao Faber. Cucciola Cucciola da Milano, ciao Assunta da Roma, buonasera Giovanni da Tropea, Dino, ciao Dino, grande KJ Freak, Tati, ma ci siete davvero tantissimi, Terry G, Michele, Caterina, ma che bella famiglia, Michele, grandi, Rosi da Palermo, ciao Tresi, oh, grandiosi, eccezionali davvero. A proposito, andiamo a vedere un po' le località per cioè questa crescita importante che c'è stata nelle località turistiche in quest'estate 2026. Calabria segna una crescita eccezionale, in particolare nei piccoli comuni, più 12,1% nel primo semestre, confermandosi tra le mete preferite del sud Italia. E questa è una bella notizia. Sicilia, Puglia e Sardegna rimangono le regine in assoluto delle preferenze estive e dominano proprio le classifiche delle mete più cercate e prenotate. Molise e Basilicata guidano la classifica della crescita percentuale nei flussi legati ai borghi e al turismo lento, perché poi c'è insomma da fare anche una certa differenza. Perché vado lì? Cosa vado a fare? Ecco, quindi località top in Italia, Puglia, Sicilia, Calabria, Sardegna, altre regioni, insomma grandi numeri anche per Rimini, Riccione, tutto quello che va anche in Castiglione della Pescaia, in Toscana, Sperlonga, Gaeta, nel Lazio e tante altre. Beh, l'Italia è tutta bella e noi che facciamo? Beh, oltre le info vi diamo anche la bella musica di Wolf DJ. Fino a mezzanotte si baila così, c'è un bel pezzo di Gala, anche questo insomma conosciutissimo in tutti gli stadi. A proposito, sabato e domenica inizia

0: Arrivano i libri, dai, dai, un momento per leggere qualcosa.
1: Wolf DJ.
2: Il giovedì sera,
1: sì,
2: in diretta.
1: In diretta.
2: Su questa radio, Wolf DJ.
3: Da leggere.
4: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Da leggere.
5: Luigi Omar Martinuzzi, con il suo ultimo romanzo, ci invita a un'avventura avvincente nell'oscurità della mente umana. L'agente dell'FBI John Bay, un uomo tormentato dal passato, si trova a fronteggiare una serie di omicidi nella sua Springfield. Mentre lotta contro un folle assassino e i suoi demoni interiori, John scopre il potere dei pensieri e delle emozioni, grazie alla legge dell'attrazione. Questo romanzo non è solo suspense, ma un profondo viaggio nell'animo umano che esplora fascino e contraddizioni tra bene e male. Un vero must per chi ama il mistero e la riflessione. Luigi Omar Martinuzzi, L'attrazione del buio, Leone Editore.
2: Da leggere.
6: È madre chi dà vita, chi mette al mondo, chi dà inizio, chi prende una cosa iniziata da qualcun altro e la fa fiorire, chi accoglie una causa persa e la fa diventare un capolavoro, che sia un bambino, un sogno, un cammino, un modo di essere. Ho conosciuto madri che non sono neanche femmine. Dal libro Il barattolo di Antonella Angeloni, edizioni Il Viandante.
3: Da leggere.
2: Seguici su Instagram libri.daleggere.

Il quesito è proprio questo, no? Quando due litigano c'è l'orgoglio, insomma, sto orgoglio dobbiamo metterlo da parte, no? Bisogna chiarirsi quando c'è un problema, quando magari ho un malinteso, ma è più facile parlarne un attimo, no? Poi se sono rose fioriranno, c'è poco da fare, che mi tieni il muso, non ci sentiamo due o tre giorni, beh, si scelgono delle strade alcune volte per poi, insomma, far cadere un po' di passione, di sentimento, solo perché l'orgoglio deve deve vincere proprio l'orgoglio, non va bene, insomma, bisogna essere più a tu per tu, ecco, face to face è meglio, ecco, questa è la verità. Intanto a quest'ora della sera salutiamo anche gli amici che stanno viaggiando sulla 2 del Mediterraneo direzione Taormina, grazie per il vostro messaggio, grazie per l'ascolto, saluti anche a Giulio che ci sta seguendo direttamente dalla capitale, salutiamo anche gli amici di Fondi che sono tanti in quella bellissima realtà fondana, un bel giro a Fondi, ciao Lorenzo, gli amici della panchina che sono sempre lì ad ascoltarci anche durante questo giovedì estivo, perché comunque uno si sposta poi torna nella l'importanza della piazza, che bello quei momenti dove non c'era proprio ancora il web a distrarci e c'era la panchina dove parlavamo del più e del meno, ci stavi lì ore e ore, anche ti portavi la radio da casa in sottofondo, te la mettevi lì e tra una cosa e l'altra, beh, ascoltavi anche la musica e si parlava del più e del meno, anche di quelle che erano le curiosità del momento, anche non farsi i fatti propri, ecco, era un momento, era un modo per, ma non solo cose brutte, cioè, più cose belle che cose brutte, creatività è quello che, insomma, dedicherei e aggiungerei a questa società, perché manca quel contatto di stare proprio insieme senza la distrazione del telefonino, dei vari social. Bruno Mars, Oh My Soul, la musica che gira, quella che è dentro di noi, la vita, la grande emozione di vivere insieme Wolf.

Dopodomani, sabato, ci sarà questa grande serata con Lorenzo Giovanotti, tra gli ospiti Chiello, Ghetto Cumbè, Davide Ambrogio. E il cantautore proprio ha raccontato che sul profilo Instagram dice: il mio set serale è una cavalcata senza tregua, dove io con la mia band e pure il pubblico entreremo in un flusso estatico unico. Quindi tutta da vivere questa grande serata con il Giova Summer Party 2026, Calabria Music Arena Catanzaro. La voce di Ragazzo Fortunato farà ballare il pubblico con uno spettacolo lungo ore. In attesa dello show, l'artista ha anche annunciato alcuni ospiti come, ripeto, Chiello e insomma tanti altri DJ, Scavo, cioè Federico Scavo anche, grande Fede, e poi c'è anche Molella, insomma davvero tutti gli ingredienti giusti per divertirsi a Catanzaro. Ci sarà un line up piena di gente pazzesca, venite e divertitevi proprio sabato 22 agosto in questo fantastico show di Lorenzo Giovanotti, questo Giova Summer Party 2026. Lo ascoltiamo a Wolf con Alfa e questo buon vento che deve sempre accompagnarci anche nei momenti di difficoltà. Buon vento, Giovanotti ed Alfa.

0: Lo senti? Ho detto, lo senti? Ehi, sto parlando con te. Lo senti? È Wolf DJ, live sulle Wolf Radio, il giovedì sera. Non perderlo.
1: Brontolo, Silvia, Maurillo, non vi preoccupate, no, perché adesso presento questa puntata di DJ on Space, dove praticamente in questa puntata vestirà, per così dire, la parte del centurione romano. Chi è questo? Cioè, uno dei personaggi, Brontolo forse. Allora, vediamo un po'. No, il cantatore romano Stefano Manenti. Sì, sarebbe carino, oltre il ringraziamento. Sì, tranquillo. Quindi è tutto da vivere, DJ on the Space, ma sentiamo un po' cosa hanno da dire sti ragazzi, perché è giusto far vediamo un po' cosa hanno combinato. Vediamo un po', ce la faremo? Vediamo un po'. Pronto?
2: Aspetta,
3: non ci si muove.
2: Non, non

0: ragazzi.
1: Va avanti, ragazzi. Prova a accelerare.
0: E il furgone si è bloccato?
1: Siamo insabbiati.
2: Mario, è inutile.
0: Dove siete?
2: Sull'acceleratore siamo insabbiati fino ai mozzi.
3: Ragazzi, io sto morendo dal caldo, aiuto.
0: Nel deserto.
3: Nel deserto col pile. No, non il ci sto. Fatemi scendere.
4: Stop. Ma che fa quello? Da dove salta fuori? Tornate tutti ai vostri posti.
5: Oh, abbiamo un problema. Anzi, un grande problema. Qualcuno si sta avvicinando e ha una corazza e una gonna corta.
0: La gonna corta. Guarda, vai davanti.
6: Au! Abbassa sto finestrino, capo.
7: Oh, Adocco, ma che vuoi?
3: Sì, salve, signor centurione di Cleopatra. Beh, noi siamo solo di passaggio.
7: Cleopatra. Ma che Cleopatra d'Egitto? Ma chi siete? Ma che è sto baraccone blu? Chi vi ha dato il permesso di entrare in mezzo alla duna?
2: Scusi, siamo sballottati nel tempo. Siamo nell'antico Egitto, giusto?
7: Ma quale Egitto? Oh, ma dove vivete? Questo è Settenem Firm, anno del Signore 1963.
0: Addirittura.
7: Stiamo a girare il Colossal di Cleopatra.
8: Cinecittà? Roma? Nel 1963?
2: Aspettate, se quella non è la vera regina d'Egitto, allora chi è la tizia infuriata che sta scendendo dalla portantina d'oro? Ma sì, è la splendida Liz Taylor nei panni di Cleopatra.
7: Esatto, a Jenny. E avete appena sfondato la scenografia di un milione di dollari. Sentire un po' come strilla il regista. Senti come strilla.
4: Non ci posso credere. Ma chi sono sti quattro hippie? Chi ha fatto entrare quel pulmino degli
2: hippie
4: nel mio set dell'impero romano? Avete sbagliato set. Via, cacciateli via. Chiamate la
3: ragazzi,
4: sicurezza.
3: Le guardie. Cioè le comparse corrono verso di noi. Aiuto. E hanno i bastoni.
2: Che bastoni che c'hanno?
0: Che bastoni.
3: Silvia, per favore.
0: Guarda i bastoni, Silvia.
3: Premi quel maledetto tasto del tempo prima che il regista ci usi come controfigure per i leoni.
2: Provvedo subito, comandante Maurillo. Prima però imposto una data in cui vorrei incontrare un personaggio da cui ha avuto origine tutto ciò. Sorpresa, lo scoprirete.
0: Dai Silvia, pigia.
2: Via da qui, via.
0: DJ on Space.
7: Sì, vabbè, ma guarda un po' questo.
0: What DJ?
7: Aria.
0: Dai ragazzi, muovetevi. Andiamo, bravi, c'è poco da fare, sono sempre bravi intorno al mondo con il deserto, il viaggio tra i centurioni, i bastoni di Silvia che andava lì a guadire, insomma, quello più lungo. Ah, sì, antes te biera con...

quando sei Carol, Carol, Carol G, Wop DJ. Intramontabile anche questa canzone, bella davvero. Sotto un cielo pieno di stelle, ti stringo piano come se il tempo potesse accorgersi di noi e fermarsi. Non dire niente. Lascia che sia la luna a raccontare quanto ti amo.

sbagliare tutto, dobbiamo andare. Andiamo ragazzi, andiamo. Giovedì torniamo con Wolf. Vi lascio con Micico di Jason Derulo e arriva anche Stefano Manenti con Baciami. Noi andiamo ragazzi, buonanotte da Wolf, grazie da Max Martinelli, buona estate, buon tutto, ci sentiamo giovedì prossimo, ciao belli.

Lo senti? Ho detto, lo senti? Ehi, sto parlando con te, lo senti? È Wolf DJ, live sulle Wolf Radio, il giovedì sera.

0: Bentrovati amici della notte e della radio, Silvio Coppola vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento con Midnight Lounge, il programma dove passa tutta la buona musica del mondo, di ogni tempo e di ogni latitudine. Staccate il cellulare, credetemi, non c'è nulla di più importante della propria serenità, così rilassatevi e lasciatevi trasportare dalla selezione di brani che ho preparato per voi. Si parte.
1: Torquato Mariano è un chitarrista nato in Argentina ma che è emigrato molto presto in Brasile. Crebbe nel mito di Santana e di Stevie Wonder. Andò in tour con Sergio Mendes e con Gau Costa, ma iniziò la carriera da solista solo all'inizio degli anni 90. Questa notte noi lo ascoltiamo in una cover di un famoso brano di Michael Jackson, I Can't Help It. Lui è Torquato Mariano.

0: protagonisti del prossimo pezzo sono Dave Brubeck con il suo quartetto e Carmen McRae. Carmen McRae è stata una delle più influenti artiste jazz, trasse ispirazione da Billie Holiday, ma ha sviluppato la sua voce in modo distintivo e personale. Ha registrato più di 60 album durante la sua carriera, eseguendo concerti e registrazioni negli Stati Uniti, in Europa, in Giappone. La canzone che ascoltiamo questa notte è It's a Reggae Day. Loro sono Dave Brubeck e Carmen McRae.
1: È mezzanotte e 13 minuti.

sono solo in questa stanza, che è vuota senza te. Ma in questo silenzio, senza vita, c'è ancora il tuo profumo. Ritorna, io ti aspetterò.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.